La Lecce, da Men Rauch. La Lecce es una reit cun ansa senza fin ci fatta sun cul speit da scienza ed ingegn. Ils paragrafs an foras in blera quantità. Il grond va tantar oras, il pitchen va in stranglà.

0: Las novitats da RTR.
1: Per ils adversaris de novas overs a tomar, sai da ir in a pitchna victoria d'etappa. Il Consell Nazionale ha decis de rinviar la controproposta all'iniziativa da Blackout. L'Autorità Internazionale dell'Energia Nucleare doveva puspei avere accesso all'Iran, come dice il vicepresidente americano J.D. Vance. Ed oggi siamo per parte sulle liv, qua e là si ferm sur tratti, vende tanto pliciaut che ir. Come tra del tema, ci appena per voi, oggi la SIS, mio nome è Olivia Christen, vieni a bicciosessas della partita. Il Consell Nazional vuol per entant savair nagut de novas ovras atomaras. El vuol tramettere na voce al Consell Federal la controproposta all'iniziativa da Blackout per repassar quel. Trantre autre vuol Consell Nazional kins reglesce la domanda da finanziazion de novas ovras atomaras. So enter in a debatta de 9 uras alla ciombra gronda de CIS con 100 contr 97 vurs la rinviada della facenta. Oz sto decidere il Consell Centuns se l'è d'accord con questa rinviada. La ciombra Pitschne aveva decis da stricciar or da la legge il scumon de construcțiun de novas ovras a Tomaras. Svizzers e svizzers che han combattì volontarmein durant la Seconda Guerra Mondiale per la resistance in Francia o per gruppos de resistenza italianas contra il fascism doain ins rehabilitar, quai vuol il Parlament. Sco segun Cussegli, al Cussegli Ciantunz approva la faccenta corrispondenta. Indemnizazions finanziales nem bec previdas, la faccenta è pronta per la votazione finale. Il quinto della Confederazione del 2025 ha approvato, su entro il Consell Nazionale e il Consell Centuns, ha approvato quel. Il quinto 25 sera con il surpli di 1,2 miliardi di francs e un steilsco budgetà in deficit di redond 500 milioni di francs. La radunanza comunale de Sumvicia approva il quinto annual del 2025. Der expenses totales de redond 10 milions francs sera quel con in gudogn de redond 178 mili francs. L'an passà a Sumvicia investì de plique 1,7 milions. Plinavant alla radunanza comunale de Sumvicia approva la revisión del reglament de salarizzazione. Con quai all'exterior. Inspectors internazionals per l'energia nucleare doen puspe poder tornare in l'Iran, quai in il rom della convegna tra il Stati Uniti e l'Iran che doa terminar la guerra, ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance. Quai vegna ad essere absolut il caso, ha detto Vance en vers NBC News. In parte principale della convegna saia che l'autorità internazionale dell'energia nucleare ed il Stati Uniti gidien l'Iran eliminar lur effektiv duran fich concentra, quai ein ins fixa en in a declaration d'intention tranter Washington e l'Iran. En els Stati Units, en la Califòrnia, è in avion militar crudat giù, les 8 persones a bord saien mortes, a comunicar el militar american. L'avion in bombardat era a longa distanza del tip B-52 è crudat giù curzo entre la partenza de la Edwards Air Force Base e silzo entre Ars. In servi de far in sgol de test en connex con un nov sistem de radar. A bord eren co membres del militar american, collaboratours de la regenza civils e collaboratours tours de firmas. La ragion per la disgrazia ne ang bec sclerida. L'organizzazione de GIT Medis Senza Confins ha rilasciato 12 employats per via dell'abus sexual de fugitives e fugitives. En in rapport dell'organizzazione de GIT vengono documentati in tutti 59 casi che doan essere succediti da pil 2024 in il Chad al confin con il Sudan. Trantre autre en mattes per part minorenas venidas sfurzadas da vair sex per uscia survenir victualias u in a plazza de lavur. Medis Senza Confins ha discurit in grev abus della confidenza ed ha deplorat ils schabecs. Per il sport in 5 risultati del campionato mondiale de Balapè. En la gruppa G an la a Belgia e l'Egipto fatti in pari da Dinedin ed era in l'altra partita tra l'Iran e la Nuova Zelanda ai da in pari da 2-2. En la gruppa H ha il campione europeo la Spagna fatti in pari da 0-0 contro Cap Verde, l'equipa dell'Africa del West. In l'altra geo an l'Arabia Saudita e l'Uruguay fatti in pari da 1-1.
0: La meteo.
1: Oggi siamo per parte sulle liv, qua e là si ferm sur tracce, soprattutto in l'engiadina, poi dar uradis. Oggi si in zic pliciaut che ir a cui rapponi in squintar con 27 gradi.
0: Quai en stades les novitats.
2: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Corso entre las sis de quei margis, cul datum ca sa senza antar tene cunoz cul Sulei a Laura, ca specia ils sedis dils sis 2026, a la VM de Palapè specia di sis, a Gheorghina Ianchi ca dat il biengio ca ne me una dascia cum vus, a tipau in sis anola pa la Spagna, ancontra il Cap Vert. Fac la cilada, meu seta lunch speranzo definitiv de Maguna, la blamaja dels spagnols, letza pipoc. In BNG.

0: Ricky Martina da Schlange quai Marisa de meu con seu hit della Stadt Melina auf 97 e grad sta ven vergaula sis lulenza me reinega con alerts che vos essa schon also sil min squals che san exakt nur kels ein ni lessen essere in tec de plica chunemas pro il cas che quai che schebege bu lu ponderation qualin.
1: Ja, ich bin jetzt bei Kachnien schon, ja.
2: Also, wenn es jetzt plötzlich noch weh teuer werden würde, würde ich sagen, sorry, nein.
0: Ja, kann Fossi schon wusste, was es begann. In Sommer nur per ILP Grand Open Air del Grigion, qual en Lumnezia, kun RTR weiss, la chance de Gudinia Billets, ot spätchen dus, pass per pils treis gis, festa a musica, sin zici kei kreativs. Kun schesse we nus, de kok wuster tjeske grad wus, wes es meritau, quals Billets. Ihr wens elan ciao, nos aktion, quai kau, kala Nicole Arpagau, a raccontau a Tungeu, a Montau, a Persuadeu.
3: Avon 13 giorni durante Open Air, a mia figlia Nishira, erano in spital durante la fin di anno di Open Air. A due, venne la 10 di venerdì di Open Air, il 24, venne la 13 giorni. Ad alles budien i per la prima gada ad Open Air, senza una talezza di avvisa la quai. Avon essono i Mincion, io a mio uomo, tocken können wenn die Familie essen uns im Mintion ad Open Air, dass sie drei die Jonsen an was. Und es wäre ein Grand Prix der Gudignal Billett.
0: Ed els an Gudignau ich engage d'anniversari per la figlia nascida von 13 Jones durant di Open Air Lumnezia, also bussi a real del festival nizza nu enina tenda na nascion el spital, ha? C'è historia, e vossa historia calai gizanos as ureyes intorni Open Air Lumnezia, ni scevus leis fein rema, cantà, seglies propi creatifs. Bo scrivia nus, e bo telefonei os el studio, les regles per Gudignà Biez, registra tutti quanti con un messaggio audio da WhatsApp a trasmettere la numero del mio telefonin 079 270 07. Ci vise il bianclic e se fortunai udinze se vi smessadi va che usur undes romonces io credo il buonamento cu cui valu direzione il tuchiez da mezzigi.

0: el schon cun fece buna luna il quans cun sia canzun de Vart Uchals la sisa mase Aidenton Dau a che dat de nia fozen de meun Olivia Christen alla survesta.
1: Il Cussel Nacional vuol per entanza vair na gud de novas overs a tomara. Sel vuol tramettere na voz al Cussel Federal la contraproposta all'iniziativa da Blackout per ripassar quella. Trant rauter vuol Cussel Nacional che insreglesce la domanda de finanziazium de novas overs a tomara. La radunanza comunale de Sumvici approva il quinto annual del 2025 der expenses totales de redond 11 milions francs era quel cun in gudogn de redond 178 mili. Plinavant, la radunanza comunale de Sumvici approva la revisione del reglamento salarizzazione. Inspectors internazionals per l'energia nucleare due in puspe poder tornare in l'Iran, qua in il rom della convegna tra entre il Stati Uniti e l'Iran che due terminar la guerra, ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance. Qua venia ad essere absolut il cas a Vance dice in vers NBC News.
0: La meteo. Caul vignots, aber sulei vignimo per parzo entre mesgi se formano adine da plinibels, adie è ben possibile che dat local e anqual uradi, neo delle temperature specian ots maximales de 28 gradi alla regione de Quera, en sur selva d'entre 22 e 26 gradi alla maximala en engedin alta 20 gradi. È la nostra redazione de musica. A definitiv Staat, con un ulterior Hit de Staat, in wenn sie schon und eu wonna masus dat il proxim, de la Staat Domelia Sedisch, de Justin Timberlake. Vigni bene, bye!

0: Se da schada vignem pei bugeneots cun RTR, dentones vignuras per nossa rubrica.
1: RTR Impuls.
0: Laura Loretz, la è oz esser part din Schabetsch, capitaus d'un virn, schin s'abitesche si summle sur selve se centens baunitart e ad andermat en ils territoris de schis de sedrun ad andermat gie colligiai.
2: An conuscis quels des tiem planisai a tot vegn auter. Io an jang schi nui dis quels. An stai de passantai in tir des in pista, essen se centai cun amix an in ustria spela pista. Da raquintà a da festivà vainus in massa. Dian cins des becce se vesi, a lusant un pai spontans in pista. Esho motiva vunda duzà in glas. A per quella sentupada vain bandonau al cantun grijun. Vi andermat al cantun Uri essen ple anonims sem via. A cura ci alzau da nies lungac, veni immediat rasdau angles cu nus. Quella gest se senti nus quaim vacanzas. Nus vedian cun quai giuc, ad ampustain se ci da picla, ad uzain au nineda al glas se gli anniversari din Perin. A nevosa cesa cun schis, a pendicularas voi bege ple. Nus uzain au nineda al glas se le via fier ci venia portanus puspeem vi. Super purgida. Just claresce sperzen leb de l'SBB les ures de partenza del tren. Pacific, nus vain an 20 minutes. Tots montescen schis ad ascenden al de Vostok. Mi ome gia giudem a foschmanis a mia direcziun. Ju freina. Ele narsa di. Al tren e gies per tius avau miu nas. Na, bege pusai val miu car. Questo esser stau al tren direcziun Casinota. Mire cosen lep. El mire se me con ample gronzelze di. Amsterdam Central e bege andermat.

0: Herbert Grönemeyer, che ti arterie in quarta von la set in B, BNG, di EG2, entre il verdict de Grigiunas e Grigiuns, con la legge la nuova regenza, che vigne qui on nief pi femminina, parte da tonsi e maioritat romoncia, con Ion Domenic Parolini che calava in romoncia, con Valerie Favre Acola vigne in de lungac tudesc, ca da ton ambiziuns, bumo politicas, e cui va per lungaiz, vai, li diozza nua calla amprendessi bugen valader. Lemera. Il quartet che leva è che Budominiau, tutti da lungaci Romonc, tutti da l'Engiadina e del Grigion del Sit, la scelta con Nora Saraz, Cazzin, Nait Zanetti, Maurizio Michael, Aretto Bot, Gronda, per che quella parte del canton vesvina von giusto plaz è la executiva. Megna Gronda? Menja bè candidats can concurrenzau in lauter quasanza se domanda cunz anceva at analisa.
1: In princip, es wesse schon pedus organisar in Sicin Melder. E lura es wesse da blanan un candidat ci fu stat valabel.
2: Pico facil es schon no sche che san. Wie sind davel meinst du de wem wusst, ich scho quan fu stat la cas wesse forza bestü.
0: Esce ai tunaus in via in Engiadina, la chance de curegger quella vacanza de fai meglier ni auter anza en quattarons, d'anton punctuesce quai Engiadinesca la regenza agi de s'engaggia piantir cantun, senza preferir quella ni cella region.
1: Is es spreche war mein chdüne zu quasi mit ein per lur valada ma in se is quei fas quasi nur das grands kusliers is wissen damit der ein per valada in üle als kommember della regenza.
0: Ad apropo deputadas e deputai, struschkil gi della verdad culas elecciuns enstandas vergandas, mo per debè un po' magunadas esi eu ir, so entre masi in zala del Cusegron per debatà alla sessiun d'Antonin sessiun ca è anciet un pau et autor pi emozional tot quailu suenter la set.

0: A propos miraculous, miracla, c'è titels che dat tozzen de me un scins mera direzione Atlanta, quel che c'è bigiau ir sera sul plaz de Balapei.
1: Il mondo de Balapei, RTR reporta.
0: Alla da me un suenter il 0-0 della Spagna contro gli underdogs del Cap Verde. Dracchi commentari in gazette e in portals online. In Spagna croden pleitschko pedartado. Gron floppe credi il translatau 10 migeva leon per quel che pleit vuggi. In disaster, in Spagna senza ideas, che disgesce complet, catastrofal, trist, quel che la truppa de trenader Luis de la Fuente agi mossau, sia il tenor gazettes in Spagna, internazional dati titel sco cap hurra il snowboard is la carta del Balapei mondial, scriven historia procurian cul 0-0 incontri il favoritz pil titel per la più grande sorpresa e la historia de campionatis mondiali in blamaggia colossale pil spagnol sans leggere la gazzetta dello sport. Cap Verde lasci curda la Spagna in malencurada sensazione at Atlanta at il debutant de la insula blamesci la Spagna. Qua in tic scoi tunna scotuna a Cap Verde, c'è chi in sgileo da quel che gartigiao a quel che vengono proprio celebrai da pi ir sera da pi quarzo enter le oggi credo na sis ben le oggi esistau che vengono celebrai sco herox festivai e tutto quei genza den proenza da gi merenza in tic online c'è che veng scritt tutto a Cap Verde da quel che gartigiao allur herox a quella VM.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Per ils adversaris de novas ovras a Tomara sai da ier in a pitschna victoria d'etappa. Ecosa nazionale ha decis da rinviar la controproposta all'iniziativa da Blackout. L'Autoritat Internazionale dell'Energia Nucleare doveva puspe avere accesso all'Iran, qua dice il vicepresidente americano J.D. Vance. Ed oggi siamo per parte sulle live, qua la esi ferm sur tracci vendentant pli ciaut che ir. Come trais dels temas, ciò appena per vus, oz la siat, mio nome è Olivia Christen, vien di abitius essas della partita. Il Consiglio nazionale vuole per intanto avere una gut di nuove sovra a Tomaras. Il vuole trametre una voce al Consiglio federale la controproposta all'iniziativa da Blackout per ripassare quella. Tranter auter vuole il Consiglio nazionale che insregleisce la domanda di finanziazione di nuove sovra a Tomaras. So entri in debatta di 9 ore alla Ciombra Gronda di CIS conscient contro 97 vusci la rinviata della faccenda. Oggi decide il Consiglio dei Centuns se l'è d'accordo con quai. La Ciombra Pitschna aveva deciso di stricciare o dalla legge il scomondo costruzione di nuove opere a Tomaras. Svizzers e svizzers che hanno combattuto volontariamente durante la Seconda Guerra Mondiale per la Resistenza in Francia o per gruppi di resistenza italiane contro il fascismo dovranno essere riabilitati, quale vuole il Parlamento. Scusi, con Cusselli, al Cusselli si tentano di approvare la faccenda corrispondente. Indemnizzazioni finanziarie non sono previste. La faccenda è pronta per la votazione finale. Il quinto della Confederazione del 2025 è approvato, sempre il Consiglio nazionale, il Consiglio dei Centuns approva quel. Il quinto 25 sera con un surplus di 1,2 miliardi di francs, un steilsco budgetà in deficit di rund 500 milioni. La radunanza comunale di Sumvicia approva il quinto annuale del 2025. Der expenses totales de redond 11 milioni francs sera quel con un godoin de redond 178 mili. L'an passà a Sumvicia investì de pli che 1,7 milioni francs. Plin avant, la radunanza comunale di Sumvicia approva la revisione del reglamento de salarizzazione. All'exterior, Inspektors Internationals per l'Energia Nucleare doa in puspe poder tornare in l'Iran, qua in il rom della convegna tra entri il Stati Uniti e l'Iran che doa terminare la guerra, ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance. Qua venia ad essere assoluto il caso, ha detto Vance in vers NBC News. In una parte principale della convegna saia che l'Autorità Internazionale dell'Energia Nucleare ed gli Stati Uniti gidien l'Iran d'eliminar lur effektiv duran fitch concentra, quai einins fixa en ina declarazione d'intenzion tranter Washington e l'Iran. En gli Stati Uniti, in la California, è in avion militar cruda giù le 8 persone a bord sein mortes, a comunicare il militare americano. L'avion in bombardata a lunga distanza del tipo B-52 è cruda giù curt suenter la partenza della Edwards Air Force Base e sil suenter Ars. In zere vide far in sgolda test en connex con un nuovo sistema da radar. A bord erano con membri del militare americano, collaboratori della reggenza civile e lavoratori de firmas. La ragione per la disgrazia ne anche pec sclerida. L'organizzazione de GIT Medis Senza Confins ha rilasciato 12 employats per via l'abus sexual de fugitives e fugitives. En un rapporto dell'organizzazione de GIT vengono documentati in tutto un canton of cas che doveva essere succeditos da pi il 2024 in il Chad al confine con il Sudan. Tra l'altro, in Mattas per part minorenas venite sforzate da avere sex per uscire a survenire victuales o in una plaza de lavoro. Medis Senza Confins ha discurito in gref abus della confidenza ed ha deplorato il sciabetz. Per il sport in cinz risultati del campionato mondiale da Balapè in la gruppa G an la Belgia e l'Egipto faccio impari da Dinadin ed era in l'altra partita tra l'Iran e la Nuova Zelanda ed ha impari da Dus o Dus. In la gruppa H ha il campione europeo, la Spagna, fatto in pari da 0-0 contro Cap Verde, l'equipa dell'Africa del Vest. E in l'altro gioco, l'Arabia Saudita e l'Ungheria, l'Arabia Saudita e l'Uruguay, fatto in pari da Zin Adin.
0: La meteo.
2: Ossesimo per part sulle liv qua e la surtracce soprattutto in l'engiadina poi dar un radis ose in zic pliciaut che ira cui rapon in squintar con 27 grads.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Corso interessante da quei margis del 16 de Cercladur, depuis la domenica in Gide la Verdad, per la classe politica in Nies Cantum Savenza, che ha dato 44 nuove facce del Cusei Gron. Novs che rimplazzano da quals che callen, soprattutto aber e novs che hanno gudignato incontro chiaus che levan resta. In perda quals chiaus che ston calas, forzadamente, udinza il ciao al microfono, ozzandamente, quel de Giorgine Janchi, che gilo e grat. Ciao. Bien. Thank you.

0: Andrea Berke, che non sei né dominau in prim schlager, ozzende me un e gratitau di svergau la set.
1: Dalla da mão alla saira.
0: Ir, buonas 24 ore, sventer che tutto è stato chiaro. Politicamente, in questo cantone, qui è stato eligio, hanno il chiaus politics puspe giù da tornare al lavoro. Il zins, con chiaus pistengel, sventer il festival success, autors con chiaus grefs, facces leunga, sventer la terrada. Sventer che grigiunas e grigiuns hanno eligio una nuova regenza, nief parlament, a il vei, ni veder, giù da sera duna el cusse gron per la sessione de cercladura dins a veu, surtut e udeu la scurlada politica che ha dau bumo tier direct per tucai, mo bene tier autras deputadas a deputai.
2: Sì, idea per robas autras, impostit per facces clair, quella ah, d'una per le elezioni, per ci guadagnano, per ci perde, ma per facces da rinciano in pa autras, e ora era il ton impostit ci sconosce la liot es per parte in pa differente. Hai, sbada schon certes robas, schon finin, ma sbada.
3: Ja, zum Teil hat man ein bisschen enttäuschte Gesichter gesehen, was auch verständlich ist, oder abgewählt werden wird niemand gern.
4: Quals können wir re-elegieren, anotram ein enorm Budget. Also quel Mänder ei, per quals kann fatsch, fetsch, buns Resultats, können aber venir un frenda del System elektoral.
0: Quella sessione che quazza un toccano con de meun ina nua che vien buon mo debattau a tractau incumbenzas a domondas traccianez las pausas de caffè per un qual paterlada e buon mo sur de politica. Iei la sessione dils plaits consolons ina ni l'autra imbracciada drec saniestermo e vigne gratulau a victuras a victur sigir e un adina analisau resultats ina sessione forse eben pauet con de pli emozions els zules si las scalas al Parlament. A quals can budu bignau la re-elezion per lez e quella sessiun lu e gratla davosa. Ios s'raduna lu il nie veligeu Parlament. Ad an qualin ca budu bignau la re-elezion udinza en bunnas 6 minutas.

0: Un dudi numerusas gai che via RTR quai la canzone ufficiale del campionato mondiale 2026 Shakira a Born a Boy. In 7 minuti dati le 7 mese nos venu deu in zona poi dell'atmosfera che rigiu ir sentr mesgi el cusse gron che stradunau sentr il gi della verdad sentr le elezioni per debattare de vos sessione von la pausa de stade di ei lue grat la de vos sessione della legislatura veglia i uost straduna il nieve legeu parlament in prima ga a scelta quella sessione diventa e in de prender cumiau de quals can bupli candidat per letz vai probabil pichunsch che per qualsca leven vini reelegimo an Budumignau scola socialdemocrata aite birti liberaldemocrata Oliver Hall ni Martina Belli del Center.
1: Es un triste, es un digilose, ves fici ent fat monia da 4 ans.
2: Man muss bin raval immer mit der Überraschung rechnen. Ich habe schon gedacht, dass ich gut positioniert bin.
3: Ich habe ein Plaisir, wenn Sie dir fragen, wo sind Sie in Boreale Deus?
0: Las regiuns che ha bu tu geu con las indifferente saite birta fac simplement menje paucas vus Martina Belli at Oliver Hall in deventai un friend del sistem de leader la farmezia de lur partidas alla finale muncau en lur circuits electorals. A si corso ante la tarada alla trumpada esi grev de schon vule fa patrans de vart lur aveni politic tutina venza dumandau scho lur carrieras simpalancau politic ein cul verdict dil gi de lektion tutanor a fin.
2: Ja, ich denke schon.
1: E m'engagerà in avant, politica meinsch in mes möd e la vita non es a finna.
3: Bei alle un zert a mandat da cusei d'administrazions quels und ja en qua vegno e scho e fa politica bu pli a schi aktiv sco tocan da keu.
0: Asi lunch meinis a vistas futuras de treis ca an bu dominiau la reelecciun el cusse gron tocan de meuna sera sesani an el ravoi de lur fracciun senzana dil cusse gron lu luesi fineu, sfurzadamein. Ot sinista de tractandas de bad cifras, posts d'entradas ad expenses e vinc feiau amerau pidarudien sil quin annual dil cantun. Nus reportainze capesce e ots de la sessiun ca via radio ni tenin e sil current dil pi important ca shabegia via nossa pagina web.

0: a quella cassa d'us de Giganto e si vignò la sette mesa. Olivia Kristen.
1: Il cusè
0: alla novità. Scusa.
1: Non c'è problema. Il cusè nazionale vuol parentanza verne gut de nuove ovres a tomare. Se vuol tramettere una voce al cusè federale, la controproposta all'iniziativa de Blackout per ripassare quella. Trant l'altro vuol cusè nazionale che inzreglesce la domanda de finanziazione de nuove ovres a tomare. La radunanza comunale de Sumvicia approva il quinto annual del 2025 per expenses totales da redond 11 milioni francs, sera qualcun in gudoin da redond 178 mili. Plin avant, alla radunanza comunale de Sumvicia approva la revisione del reglamento salarizzazione. Inspectors internaționali pe l'energie nucleară doa în pușpe pudair turnare în l'Iran, qua in il rom de la convenia trantri il Stadis Uniți e l'Iran, che doa terminar la guerra, qua dici il vicepresident american J.D. Vance, qua venia ad esser absolut il cas ușia Vance en virs NBC News.
0: La meteo. Caul vegnot sulla jiva per mo per parzo, entro mesi si formano una dina de plinibels e di ei ben possibile che dat local e in qual uradi, neu delle temperature specchiano oz maximales de 28 gradi alla regione de Quera e in surselva d'entro 22 e 26 alla maximale in engedina alta 20 gradi.
2: RTR Danus per vus.
0: E musicalmente si catapulta in sua voce con Jimmy Cliff e Omri 1903. Ma sia Notch di Reggae.

0: G2 sunt las elecziuns grigiunas, plei in tensiune. Tensiune dati mince l'uvergi antemeunca via radio, cuzici in prova de busta fichaus minia, stedie nostre straplas a scienze gertendia, gudinia bons prefa compritas. Scienza bitesce d'anton buel grigiun. A dat nis giug de la demeun, il gisso enter kil grigiun a eligeu lusai halt ia sciesco iei eu, a Jovita Bonetti, de Dandermat, ir antemeun.
1: La premeda enter l'istorgia en dus donnas enter la regenza grigiuna.
2: Na?
3: Us?
1: Adriano Iseppi è il nuovo presidente comunale di Somurezzan.
2: Ge?
1: Us? La Marcus Caduff fa ir las pibleras vols per la regenza grigiuna.
2: Ge?
3: Us?
2: Ja, quale è da caio e da laua giù.
0: In oha de collega Sergio Guecci ne Jovita Bonetti pulit se gira che se us carpiccia ti las pretensions politica za di sha fa naufragia per na nap strahau di politica el se veu be autor ca la finale tutti in catapultau ella in runde 3 za quella giugenza grat su enter kills laugh box an cantau a moton Jovita chaus politics dil grijun ein ots di jeans en nostras pretensions. Please.

0: Und ihr grad stau wenn de la soc nus jugain.
1: Ich kickerisis.
2: Präsentada Volk, wo se putia del vic en la region.
0: Alla genza biengia d'ander matta benvigni en runda 3, si ovite bonetti.
3: Biengi, Georgina.
0: Ja, seid, da vos gies, schon adina cinciau da quella gruppa da tipa, che vos essa sena, dot stosu bunomen in sessle, cinciaz vus cichiau, tra brot stosu bunomen dumanda, che tip vais da giù Spagna Cap Verde?
3: Quater in.
0: E allora me sis nulla. E altro ciao, tu desci, am faccio questa tina, insomma, lui, io credo, la Spagna, con quei aber. Stau. Interessante, mi commentavo Timor di Ozan de Meun. Merau vai sbuio vita, suppongo, il giuc, eh?
3: No, io abito Merau. Ah. Aber ich habe dir ciao, sie haben keine guten Meinungen, die in der Schweizer Kollegen zu spielen.
0: Nus, ja, wir haben die Gudinja, quelle Runde 3. Dessen schlugen wir einen Jackpot. Kein Enkel, du exakt siehst in Franks, ist das bei Elbo?
3: Ui.
0: Ebu mal, ha? Das ist schon fein, dich schwitzt.
3: Ja, definitiv.
0: Angela Hendry fa l'arbitro in de meu, una ziceme svus duas comunabel, o mis duas beben bu caffè.
3: No. Qua è usce, eh?
4: Coin so bai per quai Peter, capesci un bici. Aber, per venire non avevamo forza.
0: Lu beben io, vos caffè sos in de meu. Io vita, bien clic, non sem più ein.
3: Grazie, fetch.
0: Se vous saisissez le gourmino, saisissez le wagon de milliard de la SBB.
3: Oui.
4: Salut.
0: Per pensionnare, costa il GEA de la Via Fier Federale en prima classe, bonament 1000 francs.
3: Oui.
4: Correct.
0: El canton Basilea-Mercau, sans de nier, chèterai giù la taglia direct de la paga.
3: Oui.
4: Correct.
0: Schweiz Blaus, el surnum de la Nazionale de Balapei del Cap Verde.
3: Oui.
4: Correct.
0: Il rec luceder Armon Orlig ha fatto pubblico sia relazione con la co-presidente della partita Giuffna di Zverz.
3: Sì. Yeah.
4: Correct.
0: Ozza il G nazionale di Lach.
3: Sì. Yeah.
4: Fliu.
0: Alla VM de Balapei hanno il studesh si è autoconosci il Zbagolz.
3: Sì. Yeah.
4: Correct.
0: De present è la Santupada Suprema G7 a Ginevra.
3: No.
4: Correct.
0: In Norvegia sto il fede della princessa Mette Mari di 4 onze per giugno.
3: Yeah.
4: Correct.
0: A Silvia a Carl Gustav. Io non c'è vlo in ganci. Attenzione, Silvia a Carl Gustav è la regina a rec della Norvegia.
3: No.
4: Correct.
0: Chi è la rec regina della Norvegia? Ma lascia la mia vita senti di quella scusa.
3: Io sa che c'è il zen della Sveda.
4: Correct.
0: La Silvia a Gustav. C'è il Harald alla Sonia.
3: Ah, ok.
0: Vedi
3: questo nome sempre di me presente. Mi vedi ci viene quello scritto.
0: No. Eva, apri magari Clomas dopo spai in memoria. Qua nasce da quals ingraziables magari. Da quelle royals per da quelle pretensions. Dia svenza fac, io vita.
4: Yes.
3: Mira.
4: Tres.
0: Ja, sei gut.
4: Fitch, tres. Mir eines kurz, ich bin ganz stau. Gourmino, e bitte el Wagon de Malé de la SBB, i el Wagon de Malé nostalgic de la RHB.
3: Ah, ok.
4: Oz, e bitte el Dei National de la Cicuela Stausels Indisch de Vril. Dann taun tot schei, ob ich stau, adio dau 8 Punkte, quels tja du vrau. Gratulation.
3: Prima, grazie, Fitch.
0: Ho, ho, ho.
3: Ho,
0: ho, lo, es jossa. Da fa quel che da fa, bli da in tic, c'è che specie da me un, da me un tenza per quals si sont boss, io vita, un tic.
3: Grazie, un tic nervosa.
0: Un tic nervosa, già, ma credo, c'è un qua dei essere scia. Aber oz me si un tic se ga pascet, e un encurcin, scia che sa un tic lufti già, vini tic sin altre spetrezze, da bli da in tic.
3: Già, che nao.
0: Un tic quel che specie da me un. Nus se la grenzca din cas in quella runda finale de meun med dem azuras med dem emitur.
3: Tes, allora.
0: Stupendie d'ander Matteo Vite Bonetti, tocan de meun.
3: Grazie, fi, che era gio qui, era de tutto.
0: Ciao, ciao.
3: Grazie, ciao, ciao.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, in la Regione.

0: Per terra il margisen de meun en 7 minutes dati las 8 un intec de pli che ciunemas vai a lu rabatti puspei en dort la Val Lumnezia.
1: Per la Val Lumnezia, es es drauf!
2: Lass es te retrae! Eins, zwei, drei!
0: Ja, schabus, meis, weis aber ambo, comprau il biet, lu prendi toch il moment pada. Erter asche regala plirs biet, fidienza quest'em, adine puspei, aber quals dati bo cun mo prendere telefon al studio, nus lein udizi c'è de vos, vossa historia, anturni, cui opener Lumnezia, sedjes creativs, fidei rema, cantei, raquentei, de coca grad vos veins maritau in biet. In pass pils treis gis opener Lumnezia dils 23, tocan ils 21 de Fanadur degen registrei tutti quanti sco messadi audio da WhatsApp ter bati nus via telefonin 079 270 07. Il messadi qual sto esser in forma auditiva a bo scritta, ha? Schilunsch das regles, sentis propri creatives, bumo cungi a Ja, sono so schon staus wenn gaia mas budien an ina ga. Ah, schon in tic, nus tan schon udi in tic de pli de vus, ha? C'è che è forse ina ga schabigiau io paner Lumnezia, forse vesi in flau vossa amur, ha? Vossa un prima bunna io paner Lumnezia. Vies, sai è bu, x, ab nus propi creative, bumo per qualche monadina ma se budiene qua la gave se budiene qua bieta in te più creativo sto esercer nus de klein decidindo la pi originale ni qua la camuenta il pi fece gudogna biets pi prendeion in caffè ni te ni in migellac ni ceic dat avus il kick cortavon la zoc per propi esser creativs e chissà forse gertegi avus se veis investeis varga 200 francs kil pass de 30 gis pi opener Lumnezia costa e la vendita en tozzi c'è autor con quel che vus meis gratuit con biets gudignai sia real ad egen per tec la musica fa festa a passata in fantastic temps 079 270 07 con vies messadi auditivi.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Per ils adversaris de novas overs atomaras ai da ier ina pitchen victoria d'etapa, il Cussel Nazionale ha decis da rinviar la controproposta all'iniziativa da Blackout. L'Autorità Internazionale dell'Energia Nucleare doi puspe vair access all'Iran, qua dice il vicepresidente americano J.D. Vance. Ed oz esimo per part sulle liv qua il asi ferm sur tracci vendent tant pli ciaut che ir. Come trais del tema, stioppinò per vus oz la soc, mio nome Olivia Christen, vien di abitius essas dalla partida. Il Cussel Nazionale vuol per entant savair negut de novas overs atomaras. Er vuol tremettere na voce al Cussel Federale la controproposta all'iniziativa da Blackouts per ripassar quella. Tranter autor vuol il Cussel Nazionale che insregleccia la domanda de finanziazione de novas overs atomaras. So entri ne debatta de nove uras alla ciombra gronda de CIS conscient contro 97 vus la rinviada della faccenda. Oz sto decidere il Cussel Stientuns se l'è d'accord con quai. La ciombra Pitch ne aveva decis da stricciar or da la legia il scumon de construcțiun de novas overs atomaras. Svizzers e svizzeres che han combattì voluntarmein durant la Seconda Guerra Mondiale per la Resistance in Francia u per gruppas de resistenza italianas contra il fascism duain ins rehabilitar, quai vuol il Parlament. Sco segund Cussel, al Cussel Stiuntuns approva la faccenta corrispondenta. Indemnizzazions finanzialas nen dec previdas. La faccenta è pronta per la votazione finala. Il quinto la Confederazione del 2025 ha approvato, mentre il Cussel Nazionale ha il Cussel Stiuntuns approvato quel. Il quinto 2025 sera con il surplus di bunamein 1,2 miliardi francs e un stelsco budgetà in deficit da radont 500 milioni. La radunanza comunale de Sumvicia approva il quinto annual del 2025 tra expenses totales de radont 11 milions francs serra quel con ingudoin de radont 178 mili. L'an passà a Sumvicia investide pli che 1,7 milions francs. Plin avant la radunanza comunale de Sumvicia approva la revisione del reglament de salarizzazione. All'exterior. Inspectors internazionals per l'energia nucleare doen puspe poder tornare in l'Iran, qua in il rom della convegna tra entre gli Stati Uniti e l'Iran che doe terminar la guerra, ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance. Qua vigna ad essere absoluti il cas, ha detto Vance invers NBC News. In a parte principale della convegna saia che l'autorità internazionale dell'energia nucleare ed gli Stati Uniti gidien l'Iran d'eliminar l'ureffic duram fich concentra, quai ein ins fixa en ine declarazione d'intenzion tranter Washington e l'Iran. En il Stadis Uniz, en la California, è in avion militar cruda giù, las 8 persone a bord sain mortes, a comunicia il militar american. L'avion in bombardata a lunga distanza del tip B-52 è cruda giù curto entre la partenza della Edwards Air Force Base e sil suenter Ars, in servi de fare in sgol de test en connex con il nuovo sistema da radar. A bord erano con members del militar american, collaboratori della regenza civils e collaboratori de firmas. La ragione per la disgrazia ne è anche bec sclerida. L'organizzazione de GIT Medi Senza Confins ha rilasciato 12 employati per via dell'abuso sessuale de fugitives e fugitives. E in rapporto dell'organizzazione de GIT vengono documentati in tutti 59 casi che devono essere succediti dopo il 2024 nel Chad al confine con il Sudan. Durante l'altro, in Mattas, per parte minorenas, vengono sforzate da aver sex per uscire a sorvenire victuali o in piazza de lavoro. Medi Senza Confins ha discurrito in greve, abuso della confidenza ed ha deplorato il sciabetz. Per il sport, in 5 risultati del campionato mondiale di Balapè, in la gruppa G alla Belgia e l'Egitto facciano impari da Dinedin ed era in l'altra partita tra l'Iran e la Nuova Zelanda ai da impari da Dusadus. In la gruppa H, al campione europeo la Spagna facciano impari da 0-0 contro Cap Verde, l'equipa dell'Africa del Vest. Ed in l'altra geo, in Arabia Saudita e l'Uruguay facciano impari da in adin.
0: La meteo.
2: Oggi siamo per parte sulle live, per parte sul traccio. Il centro mezzo si forma l'uradina di Plinivels ed insieme a po' beach clouder del tutto singolo suradis. Oggi siamo in cicplicciato che ieri raccoglieranno le temperature maximali tra 28 gradi e sul selva tra 22 e 26 ed in legge di notte tra 20 gradi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Kurz entre las onge de quei margis en damaun, in ceun che vignus populars ils ons nevonta, ca e contribuiu, ca quei ca ses possessurs an face deventau in veritabel hit. Merveies de cei trio che se tracta, lu stai con us, e son Gergine Janchi, shalu, mainza!
4: Escucha arrivo.

0: Grazie a tutti, è svergato Zocco, ha scritto e commentato su Enter che ha avuto un giro di venire eligius al Cusei Gron, Roman Flipke, da Pi, l'incetto di un presidente comunale della Vicinanca de Breil, casco candidato del Center Sparsi il combatto contro il vicino de Wurz, con superstont Heini Hunger della PPS, politica sei di scuola vetta, sorprendente, a bu. Calculabel, magari gudognens, magari sperdiens. La bu elezion sco deputau, è la seconda terada, in tefer court temps, de court del Parlament della Vicinanca de Breil, neanche entraus alle tractandas intorno in augment de seu pensum de lavur de 60-90 per i non per fin sin 100%, qua era la proposta. Amprender delle esperienze, scrive Roman Flip Vinevon, et El Udinsose in nostra rubrica
1: RTL Mia canzone preferita.
2: Io sono il Roman Flip. Mia canzone preferita è Larmes Dulces delle liriche. Quella porta di nebbiales regrudienze, si sente melancolico, bi, trash, tabac, ma in positivo. Con qualche vai scritto con noi. Monti hanno te de pli. Io se li tot ils fans ni simpatizants e simpatizantes delle liriche. A divisione in BG con RTR.
0: Salute Clenza, le liriche analas con le larmes dulces.

0: Tantone si gratsta vegn vergau la socia scodina de l'endigis tocan vendergis de quales uras vai per in hit d'un poet Historia Vitier.
1: RTR, quai è il semper vert del dì?
0: Ed ozzoz se catapulta in selzons navonta, cuin duo Schwitzer dil Schlager Popular a fascinau sin tribuna zampau de pertut. El Europa.
2: Ein Liebeswort zur rechten Zeit, es wirkt oft Wunder und erspart viel Leid.
0: Stons a essere un poet fan di quella musica per Saragurda. Freni a Rudi Mark Reiter, fortun che Rudi è morto von Varga Vignons, festivesse la Freni, seu Satontinavel, oz, de pica seu Rudi e Bupli. Fala quel lunch ne ven de tribunas senza truge da jaut Freni Mark Reiter che avon de quei da 30 onze dine puspesse presentada a grandes shows de televisión sia tribuna quella segi d'anton sia quattro prezzi sia abitazione la drovi nuot de quei antir tam tam gila giubilara. Quella che cheo, quella con ein liebes Wort, saude d'Anton e una dina tir in dils grons himnis del Schlager Popular, aber propi il hit che Kellur Cheun ha schau davanta propi in hit per quel che era adina es in tribuna cu Freni Rudi intonavan e cantavan Oisa Bernardiner, il Cheun, il Bernardiner. Anno 1999 quella comparida at avon 31 ons a Lur Bernardiner lui grat catapultau il duo Schwitzer sil segund plaz del Grand Prix der Volksmusik. Schalu otspils 31 ons de pi quei success di anniversari de 71 ons della Freni scienza resunala.

0: RTR. Quai è il sempervert del dì?
1: Ja, tocan chi dat la mesa datius in sempervert l'SOG Rod Stewart con sia Baby Jane. Rod Stewart si gira e fac festun e le gron fan de Balapei della Scozia che è quella via ma che fac quei in anulan contar Haiti che proprio vignus celebraus bombastic dils Scots dos scienza canta Rod Stewart Division in BNG suenter la masa direzione le snows cincenze l'onitec de Balapei surtut de la sensazione dils de Cap Verde.

0: La socia massa ci vigen in BNG. E c'è chi dat da Niefsa Olivia Christen.
1: Il Cussel Nazionale vuol presentare una gutta di nuove opere a Tomara, se vuol trametre una voce al Cussel Federale la controproposta all'iniziativa da Blackout per ripassare quella. Tra l'altro vuol il Cussel Nazionale che inserisce la domanda di finanziazione di nuove opere a Tomara. L'ordinanza comunale di Sumvici approva il quinto annuale del 2025 per expenses totales di redond 11 milioni francs, sera quel con un godoin di redond 178 mili. Plin avant, l'ordinanza comunale di Sumvici approva la revisione del reglamento di salarizzazione. Inspectors internaționali pe l'energie nucleară doar în pușpe puder turnare în l'Iran, cu în il rom de la convenie trantre il Stati Uniți și l'Iran, că doar terminar la guerra, a dit il vicepresident american J.D. Vance, cu vine ad esser absolut il casu și events în vers NBC News.
0: La meteo. Caul vignot sulle if, ma per part, su entermes gi se forman adine de plinibels, adiei bein pusevel che dat locale an qual uradi, neo delle temperature, specie noz maximales de 28 gradi della regione de Quera, en surselva se move irgen viv d'entre 22 a 26 gradi, alla maximale in engedin alta 20 gradi.
2: RTR. Unique.

0: Mungio da Balapè, RTR Rapporta.
1: Hello, alla VM in prim giuc nu che ha dau Nijins Golds. Insomma, il giuc dat ir sera, la notte, dat se demeon, tot quals quattro giuc, tot ir fin con Paris, in adin, dus a dus, nieba nulla a nulla, quae nulla a nulla, e quel che lai scriver, critica, commenta, vieti o se demeon. In truppa da No Bodies, la carta mondiale del Balapei, che blamescia il campions d'Europa della Spagna, Cap Verde, stadi insular african, che la prima ga ad in VM festivescia il nulla a nulla incontr la Spagna all'ur punct sco si vessen gudignau il titel de campions mondials con las gazettes in Spagna la pressa internazionale commentescia proprio il disaster del stars della furia roja venza resumau pi baulo zanameun dell'Africa el mini stadi insular de 600 mili habitons leu regia euforia at extasa nazionale gazettes medias e la reit scriven din gi historic din prestazion de l'ur balapeists che survegni attenzione internazionale in ze plein laut malgrat la gigantica differenza de qualità anche l'ur balapeists giugau disciplinau curajus a tacticamente perfect. Specialment festivals veni il goli de Curontons Vocina, che l'Evens sets terminassi a carriera, ma che restaus per quella premiera, con quella avventura VM. Sia sparada seggen stades spectacularas il Herox de Dallas. Vignel eschon numnaus a Dallas, no che veniu a quella sensazion ir sera denter il Cap Verde a la Spagna. E parel venie schon scritt che duessilo sigir da in statua sco pigron herox de sport e la historia della terra parel duessilo da in statua a Cap Verde quasi il tenor in tic scoi tunna lunch naven de nus in quella insletta el vest della Africa. Nus fidegon in per tax musica lu raccontenza un in historia antorn in Autor giocatore, bo il golin, autor giocatore el trico del Cap Verde. Marvegna, slustei, conosi e grazie a te, veni dalle 9.

0: Els giugadurs del Cap Verde che vengono festivai sco herox entre calza a scritt historia de Balapè con l'urpien prim punct insomma se la pi gronda tribuna del Balapè con 0-0 contro ils grons favorits della Spagna. Las carrieras dels Balapèis del Cap Verde quale sein un pau mains usitadas sco quale da Roberto Lopez il defensur quale è in sceus a Carchossi in Irlanda a Dublin. Avono Choms al surveniu in messa di via la rete LinkedIn. E l'altro ciò che si tratta di messaggi da spam, da ignorare, complica il messaggio era in portoghese che capisce bu. Con Lopez a 9 mesi più tardi surgiu un ulteriore messaggio della medema persona. Lo aber in inglese, ce l'ha di un ton ponderau, ce l'ha di bu. E se staus irritaus, soprattutto interessaus. E l'ha copiato il testo di un primo messaggio in survece di traslazione ed l'ha fatto iunz. Era la domanda della nazionale del Cap Verde se l'essi può diventare parte della nazionale giugacula nazionale. E l'antira campagna ad insomma di XCO dominia e a quals mondiali. E forse non usitavo che va la via su quei LinkedIn per contattare un giocatore di Balapei e inzaghi giù problemi di contattare il suo club vi sulla insula vi in Irlanda si declara Lopez che vien nominato da tutti mo picco at soprattutto le ringrazio a tutti quei a seu bab che lei us propri part de quella equipa at che lei a quels mondials seu bab è arrivato con bestimen ha sil vi in Irlanda e si namuraus leo restaus leo il pera signor Teresa Fons Lopez è in da del ca propri presentaus sentire vita sulla insula in Irlanda giugau leo tier Bohemian FC Credius Tils Shamrock Rovers at sila insula el Cap Verde leo viva e un seu tat cagli denton ne vontoc ons let si gire tut ort cadeina da quai cei shabigiau agartigiau ir sera alla equipa nazionale che vign e numnada ils squaits blaus va forse un tic-tic a prau la canzone che specchia ossa Born to be Blue della Eileen Allister in 6 minuti dati l'snuff.
1: The voices in my head have sharp teeth, bite deep when I least expected.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Per ils adversaris de novas overs a tomara sei da ier in a picina victoria d'etapa. E tenor il Belarus ston la Russia e l'Ucraina far compromiss per uscire a terminar la guerra. Come dus dels temas oz las nov, mio nome è Olivia Christen, biendi. Il Consiglio nazionale vuole presentare una nuova overs a tomare. Se vuole trasmettere una voce al Consiglio federale controproposta all'iniziativa da blackout per ripassare quella. Tra l'altro vuole il Consiglio nazionale che inseriglesce la domanda di finanziazione di nuove overs a tomare. So entra in dibattito di 9 ore alla Chambra Grande decise con 100 contro 97 voci la rinviata della faccenda. Oggi decide il Consiglio dei Cantoni se è d'accordo con la rinviata. La Chambra Pitch aveva deciso di stricciare or dalla legge il comando costruzione di nuove overs a Tomaras. La radunanza comunale di Sumvicia approva il quinto annuale del 2025. Le spese totali di radunt 11 milioni di francs sarà qualcun ingudone di radunt 178 milioni. L'an passato Sumvicia investito più che 1,7 milioni di francs. Plin avanti, la radunanza comunale di Sumvicia approva la revisione del reglamento di salarizzazione. All'exterior, il Belarus, l'alia stretch della Russia, ha fatto un appello per la pace con l'Ucraina. La Russia e l'Ucraina stoppiano far compromesso per terminare la guerra che cuzza da più che 4 anni, ha detto il presidente del Belarus, Alexander Lukashenko, in un'intervista con l'emettore di televisione all'Arabia. E sai è chiaro che una vittoria militare, se nel ciam da battaglia, sai per oma due svarts non realistica, uscì Lukashenko. La Russia ha lanciato il 2022 in parte sia attaccia dal Belarus anora. In l'Unione Europea sorvegliano passaggeri di viuns di pli drecci, in cui hanno convenito i parlamentari dell'UE e gli stati co-members. In l'avvenir d'ascian, per esempio, famiglie riservare gratuitamente plats da Cesar che non per l'autor. Prezzi per i biglietti di sgol devono essere concepiti survesaival e in mince caso il prezzo per la bagaggio da maun essere visibile. Mantegni anins la regola che tar in ritardo da pli che 3 ore dati in indemnizzazione. Ossa dovrà anche verde del Consiglio dell'UE e del Plenum del Parlamento Europa, quai vale den tant sco formalità.
0: La meteo.
2: Oggi siamo per parte sulle lieve, per parte sulle tracce, su entro mezzo si formano l'uradina di Plinivel, se in sna po' becci claudere del tutto singolo duradis. Oggi siamo sic pli ciaut che ir, a cui erano le temperature maximali star 28 gradi, en sur selva tra entro 22 e 26 ed en lenge di notte tar 20 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Kurz unter das Nov, schei gustai Café, ni Tee, ni Latsch de las Nov, schei vus esses propi stai Huslis, wes die Forse per fin maritau und sich ei de Bugnä, ele Bubronde, Heinz Tortin, ni in Mam. Nur ein Terra Romoncia, che da tots. Petta. Differente bubronde per fa princes da mesi si gira il menu de feste preferiu sevenza, silmens da din ni de lauter, udin zen quart, e un in moment convus, tras quale da meun Jörgine Janke, Shalou, Mainza.

Nascidas e nascils sentis da cercladur in ciao prominent dor del mondo il balapei, con quai che nos assen gel temps cu balapei a VM e trumf a natalizia. Ozia de vosa stazion sco Tranader è stata visi l'insula inglese e la Premier League til Liverpool e se staus il Tranader col pigron success e la historia del club. Gudignau la Champions League, vignus campion inglese, triunfau la Coupe, gudignau la VM dils clubs. Angel Cabersan e chi jubilar è Jürgen Klopp, il tudesch che è stato stoccano von Duzon Stranader da Liverpool a se prendere un conto oz auguris per seu c'un conto nuovo aval anniversari. Ci entera Romoncia, che struvegna auguris che via radio Udinzalu, gratis, ca proxim.

0: Naschidas e naschigi culs dus da sis, ils sedis dils sis, che nos ven sur niu posta. En en quattr, il pi giuven stat Freimettigen, nel canton Berna, ad Anton e regis e la bella foppa, en mia patria, a vorz Max Fadri Hess al num da Indisch candelas Cinzia Petta. Lu a rueunesi il Linart Nicolai, casce festival radun da Sisonta, l'alta via decina da Navarra, Vontons cumplenesce Jacen Egler scuola del propri senior che nos stien gratulà ozke via radio va schon direzion del Cienaval. Navontoc ons festivesce Leo Petschen e la casa Sogn Martin Tron. Cica gratulesce tutta vus con c'è bel splaiz se capesci il divis musical. Vi tir per embali vies di tot quai della dodija mesa. Nua del nom de ci asce nostro numero 16 del mens de cercladur fa viedi.
1: La copina.
2: Presentato il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Decide scuodina cicide vus, Caterina Bo fa il numero 0-20-21-30 con un teccali clic su dinza forse schon en quart per la desiderata scadiola da Natalizia.

0: Mai a nossa bella desiderada, la numera 16 del mens de Cercladur fa la valigia a va dalla Val Giuadò.
1: La Cupina.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch
0: Va giù la bassa, tercia, insomma, e stradescia us David Kamenisch da Claustra che è il telefono. Bengi David.
3: Ah, bengi, Georgina. Exact. Io vesi una gratulazione che va oltre giù a Iona per mio gender. Io vesi bugien gratulaua del, sinces pur otte ciunavel, gida na scienza, che visha tu bien, a vina von naturalmein una sanadat. A dots in bigi da fiasta con tia familia. En token glei tia claustra, a en token lu sin bien se vase.
0: Ei, a vies gender e il Tobias Rieser, quei vens un budget, ne ve?
3: Ah, sì.
0: Scola non vens un budget, ne ve, abruzzo.
3: Sì, è meunca, quel Tobias Rieser, quel principale.
0: Quel principale.
3: Exact.
0: Curante ciunons, adots veni schon faccia un po' festa, hm?
3: Ma è un manager, se fa libro sul mio cito. Ah. Eh, exact. Allora, quei peli vengono a prendere su entro esci claustra, forse non ne amano neanche quei discisi.
0: Osa David, il gender capisce il romanzo?
3: Il capisce è ben romanzo, sì. Aber di scuola la riesce a fare un cevo con il fondo piuttosto, ma ciò che lei ha sono in difficoltà. Per lei il piacere di attaccare soprattutto la musica popolare grigiuna, poi per lei in spina.
0: Ah, già bene, lui RTR se capisce è la numera in, per la musica popolare.
3: E la cantava in quella casa, cantava nell'auto, ad sì e l'hanno mente ben informato che va, cura va.
0: E beh, soprattutto lui ha le ore vede nella notte, e soprattutto musica popolare, cui caccia di se si musica popolare, tocca chi dat le sis. David, tu spedinza bugennos scadiola il nom de vus? Giuliana, ti sto bene a sorridere, spero anche la sorpresa garteggi. Adavus, David Kamenisch, in stupendo margis.
3: Grazie, feci, onore, davon, che venga a lei, gran piacere. Grazie, feci.
0: Grazie, David, tocca in altre ga. Ciao, ciao.
3: E tocca in altre ga. In vigia quella, Georgina, tu bien.
0: Ti è, ciao.
3: Grazie, stai bene. Grazie.

0: Una pausa da mezz'gì, abbiamo fatto compagnia, ti ha se. Ti sa regalare una da cien, credo. Allora regalare, no, sto in sto savezzi, c'è.
1: Sì, sto in savezzi.
0: Regalare biglietti per opponere l'umnezia. È quasi stato buon per noi.
1: Infatti. Esatto, allora in primo ciao su spazial, a invece del VM, ne qua c'è Elezza. In curino si è momenti storici, c'è ci sono gorkas di Balapai, scogliù, in conoscen. Sono di spendere, c'è due proposte, in e due proposte, c'è nus survenin. Allora ti ha detto, opener l'umnezia, regalai nus bagliets, per quel slai nus vai in texto, c'è. Lessig fos di survenin in poesia, in rap. Ne cicicicicicic conta, forse in canzone ce l'ho in erudio, ad opener xce, in texce creativ, ce persuadenus da quels dus bagliets, da quella persona.
0: Ecco, x non in a historia, antorn i opener.
1: Sto ebbi essere sai con Leung.
0: No, sto può essere Leung, sa essere. Sil punct, aber ebbe,
1: creativ. Limerick ne usce.
0: Creativ, perché chi va tutti ne per duas entrate. Oz bu VIP, non so ne VIP d'entrain magari. Oz tut.
1: Tut normal.
0: Tut normal, gli tutti ne. Pass da 3 gis per varga 200 francs.
1: Rianda in schedinkas.
0: Quella da 100 dati per quei moment del mondo della storia della Balapesce, vus lineis a lu. Esi margis, vai per nies bi lungac. Chissà da un qualga in anni l'altra marca piaccia.
1: Gie stein veste das vacanzas, che se dirs, bier son schon planisau, mir einus in tic, che mal capienches ti so da, schel se remonges von all'Italia, ein Franschen, e schist un resda inglese tracen, del remonge no, che un knuschen el pleit, abri vut ludi tot se tjauter.
0: Tuna è tot interessant, te glei, so enter les dies, ha, les linguarias. E vai un in un domanda a ti, ti con in quiz. Actualmente c'è la festa federale da Tir, che è qui a contorno. Ad oggi vien, qualche tipo gratulesce se lo devende le 12 mesi, oggi vien spiegato il più vecchio tiradur a quella festa federale, a quella vien per 90 anni. Con vien si manegge scalzeggi?
1: Cien.
0: Oh ja.
1: Vedi grat.
0: Bu grat.
1: Ok.
0: Ne vonte ciù nons al. Ne vonte ciù nons al. Setta è un tocca, credo, è muschas. Gottfried Meier al num.
1: Impressionant.
0: Vim ben avventau. Spitiau sozza la festa federale che è quera vinci del canton Turic, credo. Se amaranti che iestas de vos temse, che le stause a tirs. Proprio in. Ah, in questo senso forse è un fintic furore a quella festa federale. Basta, quello forse in tema di mio marvei, lei merà. Angela Hendry, buona emissione, vi gela ti. Georgina Janchi è neven, continuai bene, buongiorno con RTR. Tocca alla prossima.

Procurau per ina vaira surpresa als Underdogs Cap Vert. Encontra la furia roja als Spagnols, oi dau in 0-0. In disaster per la Spagna, als Nobodies de Cap Vert scriven per encontra istoria con quai pari. Ed a propos istoria, a cajun del campionato mondiale de balapai als Stadis Unii, Canada a Mexico, giugainus di un giug spezial del Cecausas, no che nos ancorin moments legendars de balapai. Oz in Neif, io sono Spanagieda, schuau della dreccia proposta. Al microfono, l'Angela Hendri, divise in bide.

0: Echo Smith, Cool Kids. Desco proxim giugainus nies giug de cult al che chausas dentaun in edizion speciala ein connex col campionati mundial de balapai. Nus dain de vus treis cavazins e vus jais de me de che moment historic de balapai che nus rasdain. Eiro quae tu nau sce, curce Albert Cavietzel de Vrin o telefonau de mia collega Natalia Murtas.
1: Quae è stau il 1966, il Wembley Goal. Also io credo che questo è il giuc per adesso incontra in inglese. Ed gli arbitri erano in Svizzera, Gottfried Binst, credo che il vero nome.
2: E allora è appunto capito che un gol ci nos opera visto che preciso la camera e quel allora appunto procurò per le discussioni. E non è da aggiungere figlio Gerser, Albert?
1: Ciao.
0: Cool goal de Wembley al piegudegnau la banknota de 100 francs. Oz la proxima chance, che vus veis in a buona memoria, ad essas fan de balapai, stai vitlonder.

0: Cun Zürich West a loch dürr Zeit sei venu precis in quarta vaun las desch ed è nus mein intrick tra il tiams quai cun nies tietiausas spezial.
1: Che moment del campionato mondiale da balapè sognau tra il pass finta il gol
2: presentata Nikis Cuira la facenta per mobilias e decorazions nikis-wohnwelt.ch.
0: A quai tietiausas spezial funcionesce fetch simpel, nus dein de vus treis cavazins, vus jais de me ce moment ce quai è stau alla istoria de Balapai per de ascien duas persunas împruvada. Gudne dati in banknota de 100 francs, toc nos on jacen fadri fili, Elisabeth Schgier ed Albert Caviezel Gudneau. Ossa, pel moment, til moment che nus ancorin oz, quel vein de scritz usche.
3: Il più importante moment è capita senza balla e tutt'ina discura l'entir mund de quai. Quel moment a mi dà la fin di una gronda carriera. De quest final existe in Malec che quasi diventa più popolare che il titolo de campion mondial sets.
0: Cei sves quai esser per in moment legendari 0800 veng venciciun 30 shvus sveis ci moment ce grad venius de scritz 0800 veng venciciun 30 shvus laisem pruva Erter L'Angela, ci prova cu l'imprima proposta?
4: Aisem Lucrezi Paganini de Samorezen.
0: Bien di!
4: Undi!
0: Allura, de ce vai nus răjdau?
4: Mai det penso che sia il coup de boule dal Zinedine Zidane.
0: Coup de boule? Vuoi di?
4: Ma
0: sai
4: cosa
0: stanno scrivere in tic?
4: Ma el aveva lo do un colpa un taliem. Quel ciò. Hai.
0: Svai se on de co?
4: Oh.
0: Na, jetzt bitte. Zinedine Zidane che o dau cul ciao del adversari al pez o lusianter viu cecen finiu usce sia carriera se quai al moment che nus ancurin. Gratulazion!
4: Grazie a te, Juri.
0: La prima proposta, grad la prima che tocca, sei schon buona mein stau me mia leif.
4: Na, che l'unica chance.
0: Lu vai con vos sco con me, qua è io sono ebde ans absolut mein bisci fan de balla paia brut e qua i se vevi qua je vevi de fatti usche linges grasses che Zidane veve lu quasi finiu si carriera internazionale usche con ebe da qua i quella frida de Marco Materazzi che veve qual dus veve un proc vocau in lauter un pau exact vos weis gut nau chien francs cordiale gratulazione.
4: Grazie a te.
0: Covezio, tir vus, mi reis tutine in tegels giugs del campionadi?
4: Ma na tuts. Also, mi c'è tain tün per, ma...
0: Also, l'Svizzer se dir?
4: Na, questo devis per vicino ad Ernst de Vent.
0: Au!
4: Hai!
0: Bien, mon cantau weiss, bella scibie, ie stau in teg in Morx, con quai, in adin. Ce weiss lu viu?
4: Na, nus... Dann haben wir uns deren zu erwähnen, die haben wir
0: gewiss. Ach, wie reist, welche Equipe ist mir reist schon gegangen?
4: Ach, ich weiß, ich denke, es wäre ganz interessant. Also, irgendwelche Schwedere, die hat ein Schwunder, die haben eine Ballapé, die haben eine Pläge.
0: Welche Schwadre, per exempel, da B in Ballapai? In B?
4: Also, mit Pläge fetch il Ballapé als Spanier. E ci va in due als holandais quel sono spagnolo e naturalmente il brasiliano quel è un pleasure fitch da guardare quel sai
0: also il holandese è di quella gruppa che io tengo il polis e gliete con il svizzero sempre di play in al duke ne al turnier io questo qua sono simpatico e con fans.
4: Hai ben preciso, ben preciso.
0: Super. Salura, also, cordiale gratulazione. Vos gugnais quel 100 francs, stais lo ansperd vi del telefon, ci sappia nu notermetter, ne vec?
4: Sicugent.
0: Super. Gevis vi ne va un in bide?
4: Grazie, stessa mai.
0: Grazie.
4: Arrivai.
1: Che moment.
2: Presentata Nicchi Scuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Cusserl Centuns na vol beci una ronda supplementare in connex con un'eventuale annullazione del scomondo costruir nuove ovras a Tomaras. Ed il Grischun collabora con Autors Centuns cui va per il diever dell'intelligenza artificiale per l'administrazione. Come dus dels temas, Otzlas, Deisch, mio nome è Olivia Christen, biendi. Il Cusserl Centuns na vol beci spustar la decisione scins duai annullar in scomondo costruir novas atromaras u beci. La Ciombra Picna ha rifusato di inviar la faccenda corrispondente al Cusserl federal. Usso sto da nuovo mai il Cusserl nazional sa facentar con questa domanda. La Ciombra Gronda aveva decis ir di inviar la controproposta all'iniziativa da blackout al Cusserl federal per sclerir la domanda della finanziazione de novas ovras atromaras. Il Parlament federal augmenta il contingent de giuldadas e giuldats svizzers de Suiscoi en il Kosovo. Suentre il Cusserl Nazionale e il Cusserl Centuns tagli sverda, quai munta che la Confederazione può de 9 metri a disposizione fino a 300 giuldadas e giuldats per la missione de Pasch e dat pie in contingent supplementar de 85. Il Grischun e sis autres cantuns de la Svizzera Orientale concentreschen las forzas per il diever de l'intelligenza artificiale ter l'administrazione. In sei sottoscritti in una convegna corrispondente. En l'avenir ponins far comunabel projekt di intelligenza artificiale ai nom en una comunicazione della conferenza delle regenze dels cantuns de la Svizzera Orientale. Avant vevin studi comunabel musa che il potenzial della IA ter l'administrazione è grand. Grazie alla collaborazione su il centun zora ponens chefir sinergias e reducir ils costs. All'exterior, il Belarus, l'alia stretch della Russia, ha fatto un appel per la pace con l'Ucraina. La Russia e l'Ucraina stoppin far compromis per terminare la guerra che cuzza da pliche 4 anni, ha detto il presidente del Belarus, Alexander Lukashenko, in un'intervista con la Neptur de televisione all'Arabia. E sai clair che una vittoria militare, se nel campo da battaglia, sai per omadua svarz, non realistica, uscia Lukashenko. La Russia ha lanciato il 2022 in parte da si attaccia dal Belarus a Nora.
0: La meteo.
2: Oggi siamo per parte sulle live, per parte sul tracci, il suo intermezzo di forma l'uradina di pli nivels ed in spo beach clouder del tot singul zuradis. Oggi è in zic pli ciaut che ir a coira in le temperature maximale tra 28 gradi, senza sur selva tra 22 e 26 ed in lenge di notte tra 20 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di, mes radio.
3: Al microfono accompagna vos Vinevaun, l'Angela Hendry. Fa plajaiti vos tat lais RTR. Adels procuren c'è il Sulel Sclaresh o del radio Saif featuring Bresh con Parlar d'amore.

0: Vus at laiser terrie in quart vergiau las deis vus veis quel moment. Il mardis che nus prendin sot la marella nis lungatsch mama.
1: Las linguarias ter RTL cum Marietta Catomas.
0: Als plans de vacanza en speranza fatg tie forza schon de viedi. Quels gion u fauns bejaun, let's von lu forza proxima main, ein duas jamnes. Bella Italia, bienvenue en France. A chenuet vople, lu poinze resda engles. Per ci decine dines mal capiencias, dati oz ancins tips alas linguarias. Marietta.
2: Ja, ich habe als Amiz Felipe pleite den Autor Lungatsch, der Gordon hat ihn pleite. Er hat ihn Lungatsch, mocha monten zu tschöt tot Autor. Ich habe so ein Spiegelau in Perpe, das Vakanzes.
0: Nus Ramonsch, Ramonsch, es essen die Design, pudei se survide, nie es schkatzi de pleits Ramonsch, schnus mein all'Italia, ad ein Fransch, a magari funktione quai lue cu l'Engles.
2: Quai oi, schoi, ad ilia je in grone vantage, mo mince tonza quai e mana allegra situazions, schin zwei in Vakanzes all'Italia dati in per Klassikers, schko Kotze, per exempel, quai oi ni Kotzes per se cuvirer, schoin se dien sur selve, ni a Kotze de fanzi, che kun render,
0: Le cozze, exact, quei angelus conchiglias.
2: Yeah. In altro exempel, se la recepcionista di e ti, ad la recepcionista in teu hotel all'Italia, prego, ecco la sua racchetta.
0: Lules le bedefas gula messe la lina, fose forza tot bi, lules le dademe la pelota de tennis.
2: Yeah, exact. La racchetta per sgula se la lina, oi per taglian il razzo. In un'altra situazione, quella che per tocca in verb, senza ci sia di l'Italia qui puzza, vuol quella persona può fare giù di ins, nisco in altri idiomi, snetta di ar, ni puzza di ar, lu toffi, rispettivamente spuzzi ni spizzi. In zaude persona d'altri idiomi anche un vantaggio, spuzzir, rispettivamente spizzar, o più da puzzare che tu fa.
0: Dentro un clar puzzare è il verbo tu desch puzzen, qua è un fitch semelhont. A Simona in Francia, che pleits pudessen cajuna risadas termiu vis-a-vis?
2: Leu se vesses fari in apoteca, per exemple, con di che ti trovas una pile contro le mal de tête.
0: In quel caso, non è su bedina perla incontro il mal ciao.
2: No, ti domandassi per una batteria del mal ciao.
0: Lo fosse forse stau meglio di dire un tablette contro le mal de tête.
2: Ja, ebo, lo domandassi non è mai per una tablette del mal ciao. In francese, stresses di la pilule ni le comprimé contro le mal de tête. A ce nous dessen di l'apoteca, une infusion, oi le bo in infusion, ma ben semplicemente in tè.
0: Fa und de mein Mädchen sind stade von Quirta in Tiar Tudestia. Viel wevo schon mit der Grippe, so nicht alle Apotheker lewe in Algifor. Alle Apotheker haben mir raus mit Schkin Velo, toke tschu a Tschakau Algifor, jetzt ist Schweizer, du alles revenu in Ibuprofen. Lein haben mir raus gelungat, zins drüber schon neu d'Autor, wo Engles, dati e com al capiences.
2: Se capesce. Amiz verli, dati dentro lungaiz coin per un tank un lauter historica moin, ni e dentro lungaiz coin in contact in un lauter. Qua vala, se capesce, epi l'Engles, dils lungaiz neolatins, respektive moin germans. Chef, oi in Engles, per exempel, bo il chef, ma boin il cuisinier. Eventually, monta in Engles bo eventual moin, ma boin la finale, ni per fini. Sins di, I'm engaged, volins bo di kinsogi engajaus, ma boin kins agi faci spuselezi.
0: Sins drovin telefonin, sans bide domanda al handy, e zwar die Engles handy, edan tau in adiktiv, ci vuzi mein dit Praktik per tu desch handlich lasst den Sedum da per in Mobile Phone in Cell Phone. Ci vester ciao. Pia, als amics verli propi differenzas ci pon esser fech relevantes. Grazie Marietta, abbi alles vacanzas senza mal capiences.

0: Se vos massas bugene d'operer, vais a una jeans ballet, lo vais os la chance de gugene dus. Termatide nos in messaggi WhatsApp, ex nom auditif, in stoppie udi vos vus, a jai de nos de coche diest vus vestas maritau quels ballet. Quai so esser in a canzun, in raquent, in a poesia, ne in a praula, semplemein creativ a bidime meliunc. A cun in tec clec, gugene eis als dus ballet de dots, eir oi per exemple tunau uschea.
1: Avon tre di giorni vaio durant open air a mia figlia nascita. Erano in spital durante la fin di anno di open air. A due venne la 10 il venerdì di open air, il 24, venne la tre di giorni. Ad alles bugien i per la prima gada ad open air. Sinzi una talezza di avvisa la quai. E non svesse un gran pregio di guadagnare il biglietto.
0: Nicole Arpagaus Aschepie celebrata dels ballets de Open Air Lumnezia che la soi con sia figlia che vien tredis. Je vous vesses e bugen, ballets, quels de dots, 079-200-70-07. Termati in messaggi audio via WhatsApp 079-200-70-07. Io divisa bien clicchi.

0: Vos at laser terra in 20 minutes sai la zindish a duastia usa sur da dus ballets pel opener lumnezia.
1: Danus? Danus?
0: Diantre els messadis che nus vain sur news oz o quelco per shudiu.
2: Eu ai un pud un conosur meu om. Luege un opener kusnaus, bibal mavnus un ende vos mons. Al Jon Miller Novchen von Dort am Bruden Knoscher es undel eine Dine Maridado kul madem que mia historia nus wenn wir in lauter a quaka fach peng alu as a questau es nus ie schi en semmer na via un es nus a just schon wenn du tun ans Maridai
0: Pia Zenquels Ballets ein Tec sco in Schengetsch pels pel 21 anniversari de nozes. Termez nus quei messadi ole Natasha Cavelti de Sagogn. Nus termatin feg bugend adela quels dus ballets cordiala gratulazion. Adela lu e un raquintau cella mondi acci maina un buona main mincion ad opener. Su om ebbe bide ple schis events quai fossi usu puspe la cajun de dineda ien siam na puspe sa reviver quellas bialas rigordiences qui veven am priuden conoscerin lauter. Adela o e un dec i se sem main bi de vai uscì in opener alla regione, no kins antaupie massa lessiga liut. Natasha Cavelti de Sagogn è l'astia salagra dels ballets de opener lunezia de dots. Se vos giais, io vesebo gem ballets termati da me in messadi WhatsApp auditif, ex nom auditif, se c'è creativ so essere in a praul, in a storia, in a canzun, stu neanche essere fecliung, 0789-200, si attonta, 0789 da maun la prossima chance de gudegne. Ed Natasha Cavelti, a forza de siu om, divisio ein schedinkas bien diverti main al opener Lumnezia.

Un grischun sün un alp chüta vers vest. A mo pü da lönch vers vest. A mo blerun pü da lönch vers vest. I sche da lönch chal vez in clur dol horizont Mexico, Canada e Stadis Uniz, l'angi c'è il campionato mondiale da balapè a lui. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal però. Nu resta in quia, ma cusönzi las orellias isni in America del Nord ti portai nel campionato mondiale in Svizzera, Rumauncia. As goals, resultats, analisi, las picnas e grandes historias dal lieu d'avertura fin pro al final in radio e ersün rtr.ch. Al campionato mondiale da balapè 2026 con RTR. Fitch da manif, erschalis un grand stock da vent.

0: RTR Impuls.
1: Oz in Impuls da Laura Loretz de Sedrun, che va magari sur cun fin ad andermat, senza che la vien puspe a navos.
2: An conuscis quels des che am planisai a tot vegn auter. Io an jang si nui dis quels. An stai da passantai in tir des in pista, essen sa centai cun amics an in ustria spela pista. Da raquintà a da festivà vai nus in a massa. Dian cins des bete sa vesi, a lussant un pai spontans in pista. Esho motiva vunda du ca in glas. A per quella santupada, vai abbandonau al canton Grischun. Viandermat al canton Uri essen ple anonims sem via. A cura che els auden nies lungac, veni immediat rasdau angles con nus. Quella gest se senti nus quaim vacanzas. Nus vedian cunque giuc, ad ampustain se tieda picla, ad uzain au nineda al glas se gli anniversari d'imperin. A nevosa chiesa con schis a pendicularas voi bege ple. Nus uzain au nineda al glas se le via fier che venia portanus puspeem vi. Super purgida. Just clarescha sperzen leb de l'SBB les ures de partenza del tren. Pacific, nus vain an 20 minutes. Tots montescen schis ad ascenden al de Vostok. Mi ome gia giudem a foschmanis a mia direcziun. Ju freina. Ele narsa di. Al tren e gies per tius avau miu nas. Na, bege pusai val miu car. Questo esser stau al tren direcziun Casinota. Mira cosa in lep. El mira se me con ample gronzelze di. Amsterdam Central e bege andermat.
0: Impuls.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il Cussetto del Centuns na vol beci una ronda supplementare in connex con un'eventuale annullazione del scumont da costruire nuove ovras a Tomaras. Ed il Grigion collabora con altri Centuns cui va per il diever dell'intelligenza artificiale e l'amministrazione. Come uno dei temi, oggi la Sindisch, mio nome è Olivia Christen. Bendi. Il Cussetto del Centuns non vuol bec spostare la decisione scins duai annullare il scumont da costruire nuove ovras a Tomara su bec. La Ciombra Pitch n'ha rifusato di inviare la faccenda corrispondente al Cussetto federale. O se sto da nuova mai nel Cussetto nazionale a faccentare con questa domanda. La Ciombra Gronda aveva deciso ir di inviare la controproposta all'iniziativa da Blackout al Cussetto federale per sclerire la domanda della finanziazione da nuove ovras a Tomara. Il Consiglio nazionale vuole stricciare la tariffa da taglia simpli valur speciale per gli hotel. Fino a quando gli hotel stanno pagando una tariffa da 3,8%, di nuovo, la branca scottocels era pagare la tariffa normale da 12,1%. Il Consiglio nazionale aumenta con argumentesce con il fatto che il hotel sia nel da vostem registrato cifre di record. In questa situazione sia più bec più giustificia che il hotel stoppi mo pagare la tariffa che aveva introdotto il 1996, cura che la branca era in la crisi. Sco proxim va la faccenda in Cussel del Centuns. Il Parlament federale aumenta il contingent de soldades e soldats svizzers de Suiscoi en il Kosovo. Suent il Cussetto nazionale aer il Cussetto del Centuns dagli sverda, quae munta che la Confederazione può de nov mettere a disposizione fino a 300 soldades e soldats per la missione de pace. I dat pia in contingent supplementar de 85. Il Grischun e sis autors Centuns della Svizzera orientale concentreschen las forzas per il diever dell'intelligenza artificiale ter l'administrazione. In sei sottoscritti una convegna corrispondente. In l'avenir ponins far comunabel projects d'intelligenza artificiale ai nom e una comunicazione della conferenza della regienzas dels Centuns della Svizzera orientale. Avant, per un studio comunale musa che il potenziale dell'IA dell'amministrazione è grande. Grazie alla collaborazione, suri il Centuns ora ponins scefir sinergias e riducir costs.
0: La meteo.
2: Oggi siamo per parte sulle lieve, per parte sulle tracce, il suo intermezzo di questa forma l'uradina di pli, nivels di un po' beach clouder del tutto singolo suradis. Oggi siamo sic pli ciaut che ier a cui erano le temperature maximali tra 28 gradi e sur selva tra 22 e 26 e den legge di notte tra 20 gradi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: La prossima mia azzurra scienus la Svizzera de vos nus a fagiain in viedi visur mar. A nus se centain al sit del Mexico spell Ocean Pacific. Al 2022 soll la spindrera Anna Barandun accompagnau co durant 6 mains donas ein speranza, tocca til la nascienza de l'uru founds. Ad ella vedi percurgiu u alti spert ci deci certas differenzas, comparau cu la Svizzera, per exempel.
4: Wo Hebamme, wo dort auch dabei war, aus Mexiko ein Führzeug rausgenommen oder ein Feuer, um die Nabelschnur durchtrennen. Also man hat sie eigentlich durchbrennt, anstatt so wie wir sie einfach durchschneiden.
3: Der Play de las Experiences, die Anna Barandouno fait wie Surmar und die uns alle proxima miasura. Io son l'Angela Hendri. Je vi giminava un bie plagiai se les ondes remonches.

Vus essas sillas ondas remonchas, allein gest statir quai maletg de las ondas, mar, rivas. Nus se facentai in quella mia sura cun spindreras al exterior, per quai es nus ivi surmar. Cun Anna Barandun, ci racquenta de sias experiencias ce l'ho fac el 2022, cur ce l'ho luvrau per 6 mains sco spindrera a Mexico. Adela manegia, ce la Svizzera, possi schon an prender ina nell'altra chausa del Mexico.

0: Caigo a Tina Turner, What's Love Got To Do With It? I e gleiti, gleiti, las indige miasa. Tiams per nus, da mira cecidat da neif, las novitats cun Olivia Christen.
1: Il Cusel Grond approva il quinto annuale del 2025 che sarà con un deficit de 212,5 milioni di francs. 200 milioni di francs da questo deficit è intanto in parte di una contribuzione alla finanziazione speciale per progetti del clima e l'innovazione più adeners che restano per il centum. Il Cusel Centum non vuole spostare la decisione se non vuole annullare il comando a costruire nuove opere a tomare su Bec. La Ciambra Piccina ha rifusato di inviare la controproposta all'iniziativa Blackout al Cusel federal. Ossa, sto da nuova mai il Cusel nazionale tractà con questa faccenda. Cusel nazionale vuol stricciare la tariffa da taglia simpli valore speciale per gli hotels. Finora gli hotels stu pagare una tariffa da 3,8%, da nuovo due la branche scotto Cels era pagare la tariffa normale da 8,1%.
0: Grazie Olivia. La meteo. Al sentiment de sai, malgrat numerosas niblas per part sulla lif i podentaun e da singuls uradis. De maunt specin de dec sulla lif, al sentiment de se forman singulas niblas de cumulus plegrondas. I venin tecet pleciaut cia oz a quere poins quinta cun 30 graz. Pia, begem blidai la crema de sulegl als illers a da vunda de baiber.

0: 77 Bombay Street con 47 Millionaires. Nos vainu diu al calendar, al moment venimus au Kino Cultural a Liber, a Mietzel Marciau Vil de Quera, sel Kornplatz. Kino a, con grands classicers, blockbusters actuals, produzions svizzeres ad autres punts culminants, magari e con musica live. A quella Gievia, als Jodge de Zirkeldur, sei Sera Ramoncha. Envida enviden RTR a l'Union Romancha Cuira, ed il presidente de quell'Union Romancha è termè al studio. Benveni, Patrick Collette.
1: Grazie, Fitch. Ciao, Angela.
0: Patrick, de co se participation RTR a l'Union Romancha Cuira al Kino A?
1: Als nos lai musar consont ci dat a Coira er in a comunianza rumanche, ci vin discuri rumanche, ci vin vivi la cultura rumanche, er co Coira, ci chelia becengal in mercetu desch.
0: Am permets vegni na serra de Compagnia Pacifica con films romans, kino per ufauns, aparo, brats, sa sforza tradintec de ple.
1: Tias gion num non amassa da ceci marcia. Per nos vai consons simplemente per star de Compagnia, per zabaratar con otro lout interessada pil romans, al testo becengale esser lout, lo ci so romans, ma bagna da cels cien simplemente interessos di lungaci romans, pon esserlo, ci rivagna in discussion con cels, ci inspo zabaratar, ci inspo zantupar, ci inspo zavaseir, e per me il highlight della sera è Scubap, da dena mataccia ci fa la cinciava la classe nella scuola bilingue, naturalmente allora il mini sguardo ci elda un po' di partecipare col tema democrazia.
0: O la figlia lui è solo integra quintau, c'è che specie?
1: No, la becce tradina massa anche in fine nostra, ma non c'è da arrivare a vordare, da tadlare, perché il suo ufficio è interessante, ma non c'è che c'è una specie.
0: A seantra c'è la parte per Zufaunz e Sperasvi, continuesce il programma ufficiale del Kinoa con Films Remonts. Deantra, also, senza flat, Corinna Schmidt va als Confins, Ursina Lardi con Forza e Fragilità, ed als Vincenz del Eastwood Lake. C'è speciais vus sco union de quella sera Remoncia?
1: Scudetch, già menzionò, isper ci rivagno in contact con er forza persona sien oz, bec anche come membri della nostra unione per musara dels ci dat nos scu union cosa i plans da coira e magari da carmalar legno l'otter er da partecipare a nostra unione e da far parte delle nostre occurrenze. Fis bel.
0: Lessus forza un fain teg gost, c'è occurrenze, zè, quai luce?
1: Ad la prossima occurrenza grande ci nos vagna è la nostra festa di Curtin, ci odegna lì il primo venerdì del settembre, che è una grande festa, lo vagna adegna bella gli altri, nos vagna circa radon 200 persone ci si incontrano, che la sera a Caston è il concerto con Matteo, also to che ci ho mai sentito Matteo live e una possibile data davantar come membro della nostra unione e da loro in Servigne in concerto di Matteo. Ci gli oggi andiamo a spasso, noi siamo con velo, con un abla mangi, noi siamo un virna scusalar, agli è semplicemente usce in scunters per stare da compagnia, in scunters per stare a discutere romans, tutti gli idiomi, entro gli altri, senza retinienze, senza barriere linguistiche tra le linee l'otter. Semplicemente bello da saper discorrere romans con l'otter.
0: Ad il primo passo da prendere da conoscere quella unione fosse da visitare Gievia la Serra Ramoncha a Kino A Quera. Se vous vais gauche d'essere della partita. Quella sera arva las Tsunamiasas il Kornplatz, s'annunziesso in via rtr.ch. Il diembre de plazas è limitaus, l'occurrenza è pubblica, l'entrada libera. Ed als bigliets pel programma della sera prolungida, cul strais films romans, sois un pustà direct tier Kinoa e quelzen gratuits, iudivisa, bien divertimain.
2: RTR e l'Union Romancia Quira inviden cordialmente alla Saira Romancia che a Liao is disdocht de Zirkeldur durante l'Open Air Kino Kinoa 2026. Passantai con nous in a pacifica Saira de Compagnia con films romans, Kino per ufans, in buon apero e bel barazz. As annunziais in rtr.ch.

0: 48 naziuns, 104 geus, 3 ospitans in campionati. RT rapporta dal campionato mondiale da Balapè.
1: E i roi d'auzzo c'è al campionato mondiale da Balapai, al Stati Uniti, Canada e Mexico. C'è d'aula da voi siede avon 68 ons. I è venuto giugau 4 partidas, ed in tutte le 4 partidas ho dau in pari. Nadino Gudagnau, Nadino Spiars. La grande sorpresa, naturalmente, c'è il campionato mondiale Spagna giocano 0-0 incontro i nobodies del Cap Verde. Tier Belgia incontra Egipto e dau in Inadin. Il medem risultat è al giug della Arabia Saudita incontra Uruguay Inadin ed Iran alla Nuova Zelanda on minci mai fac 2 gols. La FIFA ha scritto sulla piattaforma de media sociale X quai segi in risultat perfetto, equilibrato e scelgo qua ci stressi esser. Mo Paris, tir in campionati mondial, oi scodec dau l'emprema ad vosiede avon 68 ons, al 1958 in Svezia. Tiar tudestia all'Irlanda del Nord veven fagi 2-2, ma dem risultat è tiel engeltiara all'Austria, Paraguay alla Jugoslavia veven minci mai sitau 3 gols, a Svezia incontro Wales veven fagi 9 gols. Als 4 Paris de Deir, in de de Balapai, pels codis di storia.
0: Il mondo da Balapè, RTR, rapporta.

1:07. Quai fossi stau da mia vart. Io sono l'Angela Hendrisch. Co proximo dis vus al magazzin de miezdè con Toni Poltera, Olivia Kadoff. Ad iura torna lo puspet de las 12 miasa con las gratulazions. Gia vis de vus totes a tots in bien appetit.

0: Las gratulaziuns.
1: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: All'emissione da Dozza stiamo prima gratulando quattro giubilars che hanno sciotto al sedis del Cercle d'Ur, al giovane indigens al Pleville 98. A se antre stai svus budienza non si è, sedi qua via telefon, ne sonosa via messaggi WhatsApp, se vus lais gratulada giubilaras ad a giubilars de dots. Al microfono è l'Angela Hendry, cordial benveni. Max Fedri hes de Freimettigen a Berna festive schott siu indijava l'anniversari. Per el vainus rnula son dontes lingias. Cordials auguris sintes indijons, tot bien en scola, e bia plagi e la musica de juvenils, cars salits tata de vuorts. A per festival de rudien els indis del beadi Max Fedri Hess, divige la tata la canzun Trompeten Echo de Slavko Avsenik und seine original Oberkrainer.

Slav Kwafseni cun seine original Oberkrainer cun Trompeten Echo. Udiu pel jubilar Max Fadri Heste Freimettigen Cantun Berna el festivesciot siu indijavel. A Ruaun cumplenesce Linard Nicolai Sisontons. Cher Linard, per tieu sisonteva l'anniversari, et gratulainza cordiel manch et divisainza tuot il bun. Nus sperainz che mantegnest tia creativitet per che possest stiafir eir in avenir sculpturas grandiusas da bellezza. Una bella festa at divisen Cornelia e Peter cun familias, Anina, Sina e Roman cun familias, Jacqueline e Jan e Danita et Andri cun familia. A pel jubilar Linard Nicolai, a cajun de 660 tons, vengi vijau la canzun Clera Noc del cor de juvenils Grijun.

Il cor de giuvenils grischun clera notch. Questa è il salit musical per Linard Nicolai de Rouen, sensiu si sontavel anniversari. Nevontons festivescia Jatjen Egler de Schuol. De del vingi vijau, Charbab, in nom de tutta la famiglia, ad gratulaine de cor per teis fantastic nevontavel anniversari. Nova in fitch fitch gust, che tu est amo ad una fitschko un giufnot, vast cun velo, vast blera ceminar, e bot massa bler ein til got a kleier bulais. Tu est ad una cuia per tuts, ast ad una buns cusals, ed ast un gron cor cun blera mur pels teis. Grazie fitjun per tuot. No at gevijaina mo fit blers e belzons cun tia duona anatina, cun no trais fils, cun duonas, cun vos abiadis e cun tuot il rest de parentella et amis. Fa un bel di, lasciat ir bain e gioda la compagnia. No at vain fit jent. Riet. Adel salit musical per Jatjen Egler e la canzun Chiara lingua della mamma del cor de scolars sent.

El cor de scolars sent cun chiara lingua de la mamma, divisau per Jatjen Egler de scuol che cumplenai schotz navontons. Nos vinti la devosa gratulazione via formular, quella è per Leo Petschen de Tron, sesenza la chiesa Sogn Martina Tron, el festive schotz, siu navontotiavel anniversari. Oz festivesse il giubilar Petschen Leo de Tron siu 98 di de nascienza. Ils concussadents e las concussadentes, il personal e la meina casa de la casa Sogn Martin gevisen al giubilar bunas nadat contentienza, tot bien pil aveni e bia bialas uras tirnus e la casa Sogn Martin. Gevisen in a biala fiasta de natalizi. A per festivada rudien el 98 de Leo Petschen de Tron, tatlainus el Geburtstagsmarsch de la Societat de Musica Tron.

0: La società di musica Tron, cool Geburtstags marsch dat Laupels, 98 anni di Leo Pitchen de Tron. Vostet leis erter las gratulazions al mardis als sedisch de Zirkladur. Pelle schediola de dots o David Kemenisch de Klaustra telefonau e lo gratulau de siu gender Tobias Rieser, che habitesche a Iona.
1: Io vels bugien gratulau ad els, sinfes pur otte ciun avals, ci de na scienza, ce vischà tu bien, a vina von naturalmein una sanadat. A dort in Bigi der Fiasta con sia famiglia. En token gleiti a Klaustra, sin bienza va se.
0: La scadiola fo pia viedi, sur confin token giu Iona, tier Tobias Rieser, che complenesce al 41° anniversari.
2: Per vos, con vos.
0: Adossa se weis vus, budien telefona, se vus leis e gratula da din jubilar, ne da din jubilar, toca nos vainus udiu models jubilars, sono alti se dire che e donas e nascidas quai de ein tiara remoncia, se vus un conosci zina, ne in jubilar in porta vegia telefonai de me 0800 20 20 30 0800 20 20 30.

Sean Mendes con Treat You Better. Du ha grad giù al telefon la Zeppa Cadalbert de Ruaun e ella les gratula de su beadiel Pascal Cadalbert de Denis che festivesse el 26 av l'anniversari e la divisa tot bien se natalezi ad un grazie e che il vegni adina adida ella. Tutina c'è quella drova, il beadi in fec se di daival. Con qua c'è in fervent cacciadur o la divisau il sentiment din cacciadur dels carideros de Siat, sel 26 aval de Pascal Cadalbert.

Maroon 5 featuring Jacques con What Lovers Do. Quella de vos chance che vos leis è gratulada de jubilars, sedi qua via telefon 0800 20 21 30, né via messaggi WhatsApp 079 200 70 07. A schoc mi dai un sluschco proxim, chi ciascia celebra delle entrate del buon engedine de dots.

0: Ie, Gisia Dvergiaulina, a nus mirai na un cicciascia salagrà dallas entradas del bogn de dots. Quai è Pascal Cadelbert de Denis, che festivesse siu 26 avel anniversari. Cordiale gratulazione. Quai fossi stau cu l'emissione de dots al nom de la squadra RTR. Gratulescio de cor de totes jubilaras e de totes jubilars de dots. Je vigin balet CD cun in bientoc peta, bunas, santupadas ad in l'auter Schengetsch. Judec adia, miu nome Angela Hendri, je vigin vinavaun in balet CD.
1: RTR, las gratulaziuns.
2: Suente mesdi, tar RTR. Un sempre verz. Scovridas e hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Flavio Tour.

0: musica per in escadin.
1: Per tai.
0: Per mai.
1: RTL.
0: Per vos.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Il Cussel Gronna approva il quint annual che sera con un deficit e tutta la mesadat della popolazione svizzera na gugegia pec da citar en in cas d'urgenza medicinal. Ielas duas al microfono Lieve Caduff. Buonasera. Il Cussel Gron ha detto al quinto annual del 2025 che sarà con un deficit, quai un'anima main. Da più blers on se adina veni bucetà in deficit per il Chantun, ma la finale aveva tutina da in gudoin. Per l'on 2025 la prognosa deficitara veni da realtà. Il Chantun ha fatto un deficit da 212,5 milioni francs. 12 milioni da questo deficit è parte di una contribuzione in la finanziazione speciale per la protezione del clima e l'innovazione, pia deners che restano tra il Chantun. Tras questa investizione e tranter auter era l'agent capital del Chantun veni reduzi. Gianza a Berna. Il Cussel Nazional vuol stricciar la tariffa della taglia simpli valur speciale per i hotels. Finus an els hotels bestu i pajar in a tariffa da 3,8%, danof tu la brancia Scotu Cels Air pajar la tariffa normale da 8,1%. Il Cussel Nazional argumentesce quai che els hotels an il davos temp registra cifras da record. E in questa situazione sai a pia bec pli giustificia che il hotel stoppian be pagar la tariffa che sveva introduzi il 1996, cura che la brancia era in la crisa. Sco proxim va la facenta in il Cussel dals Chantuns. Il Cussel dals Chantuns ha approva in credit de 3,4 miliardi francs per rearmar l'armada. Con il staners, tu entrante auter la defensione d'aria venir rinforzata o la protezione de drones. Prin avant tu ener il scust supplementars per il 30 jets de combat F-35 venir coverts. Sco proxim va la facenta in il Cussel Nazional. Radunt la mesadat de la populazione svizzera na gugegia pec da gitar en in cas d'urgenza medicinal. Quai mussa in studi representativ della Helsana e della Cruz Cotschna svizzera. Bain ein circa la mesadat dels domandats visità in curs den prima gitz, den tant e quels avents lungen a vos, be 44% repetian il curs regular main. Uscien a saia bec la prontatat da gidar il manco, ma bain la malsegertat, conclude il studi. Las duas organisaziuns pretenden per quai curs obligatorix in scola ed in facenta. Prin avant vulen elas era da pli defibrillaturs in il spazi public. Per il studi em venidas domandadas 2.000 personas in la veldecna 30 de stoc e 74 ons.
0: La meteo.
2: Il sontmezdi dati per part su leil, malgra numerus nivels, i poden tant eradar singul suratis. Las temperaturas maximales entrant 27 grads a Quira, 24 grads a Mustè e 20 grads a Sameden.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch. Il sontmezdi der RTR.
1: Und Skubrides Hits e sempre verts
0: Musica non-stop.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il Cusser Gron ha approvato il quinto annual. Quella sarà con un deficit da passa 12 milioni di francs. E plers giovens in Svizzera han para in maletsta lun problematic. Quai mussa in nov studi. Quai industas temas alles trais al microfono Eli Vecaduf. Buonasera. Il Cusser Gron ha approvato il quinto annual dal 2025 con un deficit, quai unanime main. Dapi Blairs on se adina veni bucetà in deficit per il Chantun, ma la fin finale aveva tutina da in gudoin. Per l'on 2025 la prognosa deficitare veni da realtà. Il Chantun ha fatto un deficit da 212,5 milioni di francs. 12 milioni da questo deficit è parte di una contribuzione in la finanziazione speciale per la protezione del clima e l'innovazione, pia daners che restano per il Chantun. Tras questa investizione, tranter auter era l'agent capital del Chantun veni reduzi. Prest mincia terz giuven in Svizzera ha in maletsta lum problematic, quai mussa in nov studi representativ dell'Universitat de Turich. Il è la prima giada chi dat da questas datas in Svizzera. Uscia sai per esempio bunamain mincia terz giuven tranter des 12-24 ans della vis gin stoppia esser dominant. Plinavant acceptien els era plisavents violenza et ein in tenuta misogina. Per il studi en venidas domandadas passa 6.000 personas tranter de stoc e 64 ons. Gens in l'exterior, il Parlament de l'Union Europeica dat lis verda alla convenire dazis con il Stadis Uniz. Dazis europeic sind rauba d'industria americana doin venir abolits, dentant doin sind la gronda part dals produkts europeics valair dazis da 15%. Quae è ina part d'ina convenia con il Stadis Uniz per terminar il conflict commercial trantre il Stadis Uniz e l'Union Europeica. Et in una novità del tennis, Stan Wawrinka venne il 29 de Zirkledur per la 19ª e l'ultima giada a giocare a Wimbledon. Il Roma survende als organisatori una delle 8 wildcards. Wimbledon è in dels 4 turniers da Grand Slam, nur che Wawrinka agi il pli pauk success. Pli lunsch che il quartfinale ne el mai veni anc.
0: La meteo.
2: Oggi intermezzi dati per parte su Leil, malgrado numero nivels. I potentant eradar singul suradis. Le temperature maximali entrante 27 gradi a Quira, 24 gradi a Mustè e 20 gradi a Sameden. Dame un specialura in di dec sulle liv, il suo intermezzi sa formen singul nivels da cumulus pli grands.
1: Quai entstades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: Il suo intermezzi da RTR.
0: Con sempre verde.

RTR, musica non-stop. Con Sempreverz. Scuvridas.

0: las novitats
1: da RTR.
2: Il deal tra gli Stati Uniti e l'Iran deve venire sottoscritto sin il Bürgenstock in Sotsilvania. E Blairs Giovens in Svizzera impara in maletta l'un problematic. Quai mussa in nov studi. Quando sta il tema, oltre la squatter, al microfono Libia Katuf. Buonasera. La declarazione d'intenzione tra gli Stati Uniti e l'Iran deve venire sottoscritta il venerdì in il Bürgenstock in Sotsilvania. Quai al Departamento d'Affaires Exteriors conferma an vers SRF. Schweiz heute aveva l'an prima rapporta. Danor il presidente americano Donald Trump sei defini clairamein in la declarazione che l'Iran na survegna naginas armas atomaras. Quai a Eldic allur dell'inscunter del G7 in Francia. Il Parlament dell'Unione Europea datlis verda alla convegna de Dazis con els Stadis Units. Dazis europeics in rauba d'industria americana doen venir abolits, dentanto en sin la gronda part dels products europeics valer Dazis de 15%. Quai è part d'una convegna con els Stadis Units per terminare il conflict commercial trante els Stadis Units e l'Unione Europea. Prest mincia terz giuven in Svizzera ein maletsta lum problematic. Quai mussa in nov studi representativ dall'Universitat de Turic. Il è la prima giada chi dat da questas datas in Svizzera. Uscia sae per exempel bunamein mincia terz giuven tranter de stocce 24 ons de la vis gin stoppia esser dominant. Plinavant acceptien els era plisavens violenza et aien ina tenuta misogina. Per il studio venidas domandadas passa 6.000 personas tranter de stocce e 64 ons. Ed in una novità del tennis, Stan Wawrinka venne il 29 da Cercladur per la 19ª e ultima giada a giocare a Wimbledon. Il Romo survende als organisatori una delle 8 wildcards. Wimbledon è in dels 4 turniers de Grand Slam, nur che Wawrinka agi il pli pauc success. Pli lunsch gil quartfinal ne alank mai veni.
0: La meteo.
2: Da mern specia in die Detsch sulle Lief, il Svendel mit Stisa formen Singles Nivels da Cumulus Pigrons, e venien zig pli tschautka Oz, a cui rapon ins Quintar cun 30 Graz.
1: Quai en stades les Novitats.
0: Ulteriores informaziuns tschatai sind rtr.ch. Il Svendel mit Stisa, der RTR. Cun sempre Verz. Scoverides e hits. Musica non-stop.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Un magazin tranter analises et adias. Si la vugs d'avras kinta de bleci egna a coira.
2: Adia crei cun parteren meier als circuits, che sen circa tutina gronds, vessen us in a meiera proporzionalitat della veia del pievel.
1: L'analisa la domenica dat elezions. Nen porta bec c'è sistem d'elezion, Beatrice Baselgia dei adia ai consei grond et alla politica.
3: A per mai asai us propi ures de calà adia staubi.
1: E bel, si dat raps adattazions della gulivazion de finanzas de las Vischnankas, bec totes on madem plageir. Ai microfon a se compogna Toni Poltera.
4: Als de vosa?
1: No, se co, giste ia enci ali po anox, perché tornando in ancora Anna Selina Quinter avanci in il magazzino i consegui grand non una domanda che lo decidia o adattazioni vede la legge ci la regolescia la collivazione da finanzas e che le adattazioni vanno in vigore sono i 2027 e dici dettagli ossa dat Anna Selina Quinter.
4: Als de Vosons essemo sau che il sistema funzionesse bene, per cui la regenza mo proponiu punctual adattazions. A scei duem, per esempio, Vischnaunkes, con surproporzional membia a fons da scola, se venintec de pli de nes. Enief ai che l'altezia, pai a 50 meter sur mar che la Vischnaunkes giai ha in influenza si la repartizion. In caso di catastrofe, due l'esecutiva in futuro se ve paga a Vischnaunkes per toccadas 3 milioni di francs sco agit direct. Al Consiglio Grona ha approbato la revisione parziale della legge senza contravus. Entras l'olivazione di finanze, muossen das Vischnaunkes solidarietà in con l'altra in forma de denes.
1: Il magazzino della sera è tra noi voi in avanti con gli Stati Uniti, l'Iran e il Birkenstock. Livia Caduff.
5: La declarazione d'intenzione tra gli Stati Uniti e l'Iran doveva venire sottoscritta il venerdì in il Birkenstock in Sud-Silvania. Quai ha il Dipartimento d'Affari Exteriors conferma in vers SRF. Schweiz heute aveva la prima rapporta. Direttamente su Inter doveva venire negoziati i dettagli che doveva manare ad una convegna da pace. Dalla parte americana è presente il vicepresidente J.D. Vance. La delegazione iranese è emanata dal presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf. Il Centro di Perscrutazione per Agricoltura Agroscope strisce un canto di piazze complete. Agroscope sta sparniar per qualche la confederazione a scorsa il budget. Fin la fin del 2029 crodan da 10 milioni di francs a donna. Actual mandati der Agroscope 640 places che vengono finanziate sur il budget della Confederazione. Agroscope vuole in l'avenir se concentrar sin las incumbenzas da coc della perscrutazione agricola. La perscrutazione da vart il nutriment sanadaival culturas da niscia e quella da vart lucenum nada agricultura verticala venen stricciadas. La qualità dell'acqua in Lais e Flums Schwitzers è per gronda parte eccellente. Quai mossa in una ricerca da lui ter 160 lieus da boin in Svizzera. Sull'etamain in 4 lieus è la qualità dell'acqua schletta, trant'r auter a Lai da Ginevra. L'Agentura Europeica dell'Ambiente ha evaluato dati da vart tutti gli stati dell'UE. Specialmente in buona qualità d'acqua hanno per esempio la Cipra o la Grecia. Ma in giubras in las auas in l'Ungheria, la Polonia, l'Estonia o l'Albania. Prest mince terz giovane in Svizzera ha in maletta l'un problematic. Quai mossa in nov studi representativ dell'Università de Zurich. Il è la prima giada che dat da questas datas in Svizzera. Uscia sai per esempio bunamain mince terz giuven tranter de stoce 24 ons della vis gin stoppia esser dominant. Plina vant acceptien els era plisavens violenza et aien ina tenuta misogina. Per il studio è venuto domandato passa 6.000 persone tra il destoccio e 64 anni.
1: Spero on tutti i fans del tennis e soprattutto spero on il set. Se non siete voi la stagione del tennis, c'è il popolo a dia, sono tutte le grandi tribune. noch sich ein Stil Sport.
5: Stan Wawrinka wenn ils venchen auf der Zirkladur per la desnovavla e ultima giada a giugar a Wimbledon. Il Roman survint als Organisaturs ina delas 8 Wildcards. Wimbledon è in dels 4 Turniers de Grand Slam nur che Wawrinka agi il pli pauc success. Pli lunsch che il quartfinale i ne al mai ne Pli lunsch che il quartfinale ne al mai veni. L'um da 49 è actual mainz in tournée da Cumia.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: Las elecziuns e las analises osa vignen cercia its motivs e las declaraziuns, ma er las respostas in sto interpretar andreich. E luvrar per la bunga ciosa.
6: Ei fan lavur de daurkeu, ei fan lavurs che nus vignesen mai de fa, perché che nus essen a Schipaugspurs, nus essen ma plecciun purs, benca uccun 150 hectares in quell'alp.
1: Volontaris del Emmental s'agiden sen l'alp da Siat.
7: Es holt einfach zusammen und es fängt auch mit den Bauern zusammen.
1: Und schon sind wir in Kunteins. Und apropos esser Kunteint, ein und andere dauert la dreccia ora per esser da Bunga Luna.
0: La Meteo.
5: Da mei andati polit Blair Soleil, il suo intermezzis a formen singles nivels da cumulus pli grons. I vegni in sec pli ciaut ca oz, a cui radati fino a 30 graz, a muste fino a 26 graz, ed a sameden fino a 22 graz. Era giavge venerdì dati Blair Soleil per parza formen dentant puspe nivels da cumulus.
1: Las analises per che e scuccio bettangia che las analises ancevan siva delas elezions e trantar oter è er in factor il sistem de liger in tema. Per la seconda già o san grigiung o i grigiung cernia i parlament cui proporz dobel e bec cun maiorz. Contenta con cal proporz dobel? Bec tots. Milena Bassino ha domandò deputos e deputadas del Consell Grond.
8: Per dire ora vent, er les opinions del sistem del proporz dobel vem ordagliotter il grand cussal, o scescu circa termincia tema. In grigiun docque 39 circuls de leger. Il più grand es cuira cun 21 sets il parlament ci rappresentan passa 30.000 abitants ci pem ira vugir. Ed il più piccin es Avres, cun un sets ci rappresenta 159 persunas. Da quels mini-circuls cumbe un setz doque püs. E precis quels seien il problem del sistem del proporz dobel, que menage la deputada della Verda Anita Mazzetta. Der quist sistem menien nempe cernias chos ed er partias.
9: Per mai il sistem del proporz dobel in bien sistem, in il sistem FR, nus men aber il problem che nus ven circuits extrem con extrema differenza di grandezza. Allora, hai per me un problema su tutto, il circuito che una persona sa mi elegida, questa sfalsifica la veia del pievel.
8: La Verda ha tra le elezioni guadagnato 5 sets vittiers. Se restenz del exempel, allora ho una voce d'avres vigerda più paese cu una voce a cuira. Tenor Anita Mazzetta es vest de parterent ils circuls usche, che tuts sun circa istes grants. Un exempel fus de parterent ils circuls tenor regiuns, di mena che avres tuts etter la regiun via mala, scuter gers otters temas scu uffizis e tribunels ergia. Que fus tenor Fabian Kollenberg, deputò del partier il center, una possibilitet.
10: Poi a fos una variante che va se le regioni si fanno al proporz, allora fos in meglio di capo se le fa in proporz normale, ma poi in doppio, dentro in questo modo sociale, la montata delle nostre regioni, che sai è di venire a rappresentare a tir canton che è il Consiglio Grande.
8: Pusses persones del center hem fat bgeres vus, ma nu sun nies elezi in dur circul. In tuot ha il partia pers 6 sets. Il sistem saia gref de chapir e tenorel profitation els parties de pol de quel proporz dobel.
10: Et il circuits che nos voin do essen persone stai al center als chaos wenn ihr gi ein tras al sistem che nos voin wenn se wirme persone scam fat enorm fech buns resultats che wenn ihr bo gi a persone trasche no persone scam fa bi api pau che so sprenner platz che el cosei gron.
8: Tenorel es ves quist plan de müder circuls pro de ponderer bain e pur lurenir activ sil parlament. Cici nu vezzo un giumpsoin da gir es Mario Cortesi, deputo del PPS. Sia partia o guadagnò 10 sets de las elecciuns. Per el sa important ce la fermezza del partia quinta, cul sistem de dents, quel de maiorz, e ce quedo curius cas.
11: Dass starke Parteien gerne vertreten sind und sehr schwache Personen wegen Persönlichkeiten einfach noch sehr stark vertreten sind. Das ist kein Abbild von der Realität.
8: Et als Zirkels em usche differentes Grandezes argumentesch el kula Grandezze e kula Varietät del Grischun.
11: Ich selber bin ein Befürworter vom Föderalismus in jedem Bereich. Also ich denke, je mehr kleine Einheiten sind, desto weniger wird in dem Sinn auch Geld verschwendet. Aber ich glaube, die Kreise sind jetzt so aufgeteilt, wie sie sind. Und es ist in dem Sinn nicht deckungsgleich mit anderen politischen Gremien. Oder? Ich glaube, das ist einfach so. Das ist jetzt einfach die Ausgangslage, die man so hatte. Oder?
8: Beim Moment nur sei ein Lavur in Gine Inkumbenze in Gine Partie. Ma las discussions venen fattes.
1: E no gstagn gist an il Parlament, ne las elezions di Parlament gjung verchainten an Cadenia, ed entant ci vin fac analises e perce ci obetangia dati erfit simples respostas in so beccandi doppli. 44 persones bandungen in Parlament, cun la fin de che la sessione fon plaz a novs e novas. Ci sto star a cia e ci odec cel lesbe ple. Mange 5 deputadas e deputos onde kei. Egne da caras persoas, la socialdemocrata Beatrice Baselgia. Anna Selina Quinter, o discurie con ela.
4: Beatrice Baselgia, 29 anos, essa stai al Cusei Gron, ser gurdais in somam vid vossa in prima sessiun.
3: E mincia cassia o ser gordel fici bain, en in parlament fici gron, en egines persoas en conoscentes, a quai era schon impressionon. Adiau ai propi giù con una collega il sentimento non sto in dicion la prima gazza cioè sciok ugiai nus mai pli a sciovai nus decidiu nus scien semplicemente ir in tema cioè a quei gartiau a sventre eri rot nus veven negines reteniences pli a scioia chi hai stau fit bien den cioè grat direct intensiv
4: sveis antre ce tema
3: bu idea C'è il tema e è a seguire e poi c'è il fatto importante, semplicemente c'è chi aveva il sentimento che ho sapito c'è forse dalla scuola, né forse dal fonds. Buona idea c'è chi era, abbiamo sai anche che ho avuto dice c'è son la prima gara.
4: Quando è stato il 94 che voi siete venuti eleggiti, da cosa siete di quale ora si decidì di fare politica?
3: Quello è fatto semplice, e non è comune, eri mo umens che stai candidati, di avuto dice di una collega, si è push bei mo umens se candidesse au mo per di ai date donas al cumindere zin a qua vai au faccia di ai gartiaul in prima ga
4: se vos mais en vos in quals 29 ans al cusei gron in sviluppo che ha dau e se dir e che dat os de pli donas al cusei gron che shogon se mi dau tot sur quals ans
3: i dat in per donas de pli per mai au na dina me me paukas e ai mai staul a mesa da shock ai forse schon mi dau che dat fich bi mi dadas e quella ga ai in tiers del parla che avevamo mi dato ora. Abbiamo domandato da cosa state ci dice, dati che ho una limitazione. Adio il sentimento in te fai e bene al Parlamento che ha persone che stanno più di che non conoscono la storia, che vengono un po' mince 4 anni con il tema, ma anche quei anni sono trattati. Allora, in te fossi bene se il Parlamento fosse un po' più stabile.
4: Ci fosse sincero di quella continuità? Noi siamo già udito lanciata di quella sessione al plaid della Presidenza del Consiglio Grande Valerie Favre Acola che con le nuove elezioni vanno 309 anni esperienze bandunen al Cusei Gron, e qui lui un problema per il futuro.
3: Nein, vignen ne als nofs, vignen da schligials problems per il canton. Ma Io sento le mie frazioni, è schon important che si conosce in Paola Historia. E vengo a domandare, vai schon trattato qua? Da cosa sei burger tiao? Costo ein nus fa ad un po' esperienza fa e bain, e fa e bain, se nuove persone svegliano.
4: C'è stato un vies bigon successo in quel Parlamento?
3: Hai dato differenze successo. Also in successo hai una mancata in incumbenza che ho inoltrato che le fonds da scuola hanno durante le vacanze da Stadt in Plätze, in una Kita e in Hort. Tu per me hai quella incumbenza a un buvenida mezzo in turn, a cioè che il nuovo Parlament sta a cui decidere se viene fatto nel buco e se hanno già deciso che stoppi fa qua. Quella incumbenza va io inoltre avanti un anno, a specie una dina che la reggenza venne con una sligazione.
4: Ados abscia haude facentes politiche dati in moment che stato vus en specialem buona memoria.
3: Hai dat bu in moment. Durant il tempo che ho avuto in qualche modo il grande, ma ho avuto un conoscere molto più le cose, ma ho buone amicizie, qui è semplicemente grandioso di conoscere le cose interessate da differenti partite, qui è una ricchezza che viene a mancare il futuro.
4: Con che sentimento è stato a dire?
3: Con un molto buon sentimento. Io sono preparata in quel momento, e per me è us proprio ora di calare, di stare Ich habe für mich sonst besser Kontenz mit dem, was ich mache, la Politik.
4: Da kann ich.
3: La Politik ist eine Kausa, die drauf Temps. Ich drauf Fetisch, per se, als Success stehen sie stein per uns. Alle wissen es bei Moment schon. Ein Moment, fetch bleiben, aber ich will schon sagen, aber wo ist uns da? Ures, uns, in quel Parlament.
4: Weißt du schon, planisau, wenn sie zippel, ein Thema so sein, senza, ein Kusei Gron, kun quel Thema gewinnt, forse, lieber so sein?
3: Ja, ja, und natural, mein, ich will ja dieser Plan, meine Agenda, e il futuro, kun Pibia Moviment, ich kun Velo, aber e kun mes Beatis, che specchen ves, che ho vignintig, de plis in visitas.
1: Dei Beatrice Baselgia, ella c'è sia di 94 anni con sei grondi che con una interruzione d'angal tre sons. Domani sera, per allora definitivamente a dia la fine della davosa sessione nel Parlamento attuale, il Parlamento Grigion. Genia, ciavo, razzia e saia. Sin l'alb da Siat. Vanciomens di Emmental, on l'emde passata prestò massa ores da lavor cumigna. Als von par dall'Union Evangelic Independenta, Rolling Church, ci s'engaja sia davanti a Catarons per las Alps della Surselva. Agna Furger o visitò la gruppa ed olì saver che ci motivesse i zomens da prestare in servizio volontari an Surselva.
12: Ai plova, e gli è fresco e gli che ha visitato la gruppa di volontari di Emmental sulla Alp d'Asiat. Quelle condizioni, male per naivle, parano dentro un modo di disturbare mai. Plein motivazione hanno gli uomini di lavorare con Biaschlunch. E lo sgaudano qua.
13: La mia motivazione è che wir einfach gerne in die Berge gehen. Und wenn man noch etwas machen kann, für eine gute Sache macht, ist das für mich Motivation genug.
14: Bergwelt, Kollegen, in Gruppe. Die Freunde im Bündnerland, zusammen sein mit Leuten. Die
15: Gemeinschaft, die wir untereinander haben. Und ja, wie es läuft, oder? Es holt einfach zusammen. Und ein Fakt, geht mit den Bauern zusammen.
12: Ils agent Piars in Zumanut, der Luchplage e Motivation. Konferma Andreas Saurer, il Präsident della Rolling Church. Ebu, Swinter, 24 ans, la Vurcumina, e la Surselva. La Gruppe si compone de vin omens, de differentes villadecines, de juveniles, de pensionai. In Lauter hat sich zum Prio in die Amne Vakanzes, per se wes engagiert in der Alp des Jat. Ja, per la Tjarze ga ein Ilskeu. Es konstruieren Fontaunes, Pons, Seifs, Vies, Nitalien e Kajes. Lavur ai pia plica wunder. Questa è Elias Casanova, il presidente della Corporation d'Alp des Jat. Questa zeit ja fetch, la Lavur gewinn prestada.
6: Ich fand Lavur de Dauerkeu, ich fand Lavur, genus vignessen mai de fa. Perché noi siamo un Schipaugsburs, noi siamo un po' di Burs, venga un 150 hectare in quell'alp. Noi siamo in questo concentramo, il più importante che il managgio funziona. Tutto ciò che lavora che è importante, a proposito, grado urgente, che noi siamo in questo modo. Ma se veniamo in questo modo, Mi es edina mender e mender.
12: E c'è quel percorso special main vidis volontaris di Emmental sai l'experienza de l'uvra. Il manegia.
6: Sins auda che i va gruppa sin in alba lavura ans il malegia sia de equals van sie fan in tic. Malen de gol zaccados a gauden la natira e tra quals che quei di tutto facciau tra quei profis. E quals emotiva in non jet cos vengen si a datan gas a vesen la lavur cuz che fineu datan gas il proxim quei semplicemente in sagi quella Champions League de tot las gruppas che lavuran.
12: Material e machines mette la vischnea un codaglion a disposizion. Perché i volontari sappiano fare il lavoro a modo efficiente, sia la fine finale, la collaborazione tra tutti i coinvolti è decisiva. Qui analizza Andrea Saurer, il presidente della Rolling Church. Ma da qui vengono gli Bernese in suma sur selva e buon suo nuovo autor? Andrea Saurer si ricorda.
16: Ich bin vorher in der Jugendarbeit tätig und dort haben wir ein Lager geleitet in Rouen. Und als ich vernommen habe, dass da eine Schlammlawine drüber runter ist in 2002, habe ich mich gemeldet, ob sie die Leute brauchen können, um zu helfen. Und so ist es nachher entstanden, dass wir nachher das erste Mal raus sind und gearbeitet haben. Und dann haben sie uns eben gefragt, ob wir nicht hier neue Alp zuweg machen können. Und so ist eigentlich das Ganze entstanden.
12: Der Pilou an der Gruppe der Andrea Saurer bestaunt mein John in einem Lavur Comina, sind in der Alp und er sich selber. Schien zu meschen, tut quelles Uhres der Lavur, des der Wort 24 Ons, lo corresponden quelles alle Lavur, din Employau complain, durant 6 Ons. Per l'altro on, ai si gian conoscent, neu a quella gruppa di Emmental vigna far Lavur comina, non ad main, si la alta Rouen. A Rouen, neu a quella storia dalla Rolling Church e la sur selva a enciet, a von buon main in quart centenè.
1: Una storia interessante ci svezza l'igersiva più spesso in nostra pagina d'internet rtr.ch. Gewisit sto, il magazzino della sera di Sedes da Zirkla Doc, Priska Bundi, producenta responsabile, Livia Caduff, o redigia le novità, e dal microfono a compagnia Toni Poltera.

0: Gist uscheia ei ed esserei ir stolles cinch a mesa. Il Cambradi Mundial da Balapè Clerci interessa che ir odds un con che bettoles squadra son Giorgia am Fienosa che se sera per esempio gioia la Francia an contra Senegal e domani l'Argentina an contra l'Algeria. Odds però non si concentrano in tutte le altre squadre cins che noi erbic scibaim de che le sblere squadre scontoci nazions eigion tutta presentanze in mince di Egna, l'otra oz scudic è l'Iraq.
1: Mes radio, mia lingua.
0: Ma vanci nina sarebbe da pledi l'Iraq, vanci anche Paul Abdul, straight up.

0: Il campionato mondiale da balapè per RTL.
1: Presentata Swisscom, Hyundai ed Oxford.
2: Il campionato mondiale da balapè per la prima già con se va in 48 nazioni se desea venire a dar e riblare le nazioni senza neanche gli esperti conoscono invece la terra e invece la nazionale da balapè. Ora spero che stavo a dare un po' più esatto, perché gli anni non sappiamo conoscere che la terra non è ancora scelta, ed oggi è il Iraq. E scusi, la terra è ben ancora scelta, ora vanno tutti per vedere il Malraus e la guerra si date, ma nel mondo balapè è nobody. Per la seconda già, se io dico 106, è il Iraq nel campionato mondiale da balapè, e da Playfights, forse non ancora scelta, stati ossa da Giancarlo Candines.
3: La popolazione di Iraq vale scoinet le più giovani di entir mondo, e media oiela mo 29. E Iraq è il te, bo semplicemente mo in bubonda, mo boin in senda ospitalità. Ad il te a Iraq, let's gusta o von tot, dulce. Balapoi è con distanza il sport più popolare in Iraq, a valle sco simbol per speranza che collide alle differenti religioni e in tiara che fa di tra biau iares.

0: Plain White Tees con Hey There Delilah. Cugi che il toc è Nielsen. La fira ol el ancetta giuir Grand Slams. Sten Wawrinka. Ducesion stil sport.
1: RTL Sport.
0: Stan the Man Wawrinka. Sen sia Davosa tournea den on el vignitz vangenov de Zirkel Druck per la 19 avla già e dir Davosa già a giuir i Grand Slam da Wimbledon. I Romo El Serin dit orzatours egna dallas 8 wildcards. Wimbledon e Indils 4 turniers Grand Slam noci Wawrinka oggi a Pipak success, il Pipicin success, Pijunsti kartfinal e lang mai nia a Londra. Stan Wawrinka, Rantignons e attualmente in tournée da Pijir. Addia, il tennis.

sei da Sonja con RTR, e avendo 12 minuti passò la 6 della 6 a mesa, andate con Tenox, allora l'emissione Nos Kurs, che è cas an 8 minuti da maes. Da mi vart, fisica il sto, donne poltera az o a compagnia. Tras calas da voses 90 minuti, ci vi anche una bella sera, faccia pulit e tot vign bun. E da proprio bun, Kaufmann e Lisa, che è ir bun. Musical manche.

Meu num ei Anja Caduff. Jeu vive la Schluein e contel da pi 3 ans dir consonus. Da mai che jeu contel schon ditch e vai cantau in differents cors, vai jeu schon un conosciu biars co members e co membras. Consonus e sco ina familia. Jeu scha zegel zun fech, da scha esser parte quei ensemble. Quart zu enter che jeu vai encieta canta, esse nu sia Nova Zelanda. Ina sera, lunch na vendels cars canscheons de la patria, Maven in perda nusa spas sil meon Eden, e vein gudeu il soleil de la sera. E durant la rendida, vein nus cantau bim monschin. Quei era in moment fech intensiv ed intim, veramein in cengec.

Quei fossi stau con l'ura de nos cors, con las perlas de las cantaduras e dils cantadurs del ensemble vocal con sonus. Grazie fetg per vostra attenzione ed è un'ina bella sera. Tschüss!

0: Il di der RTL.
1: Als temas del di oz con Laura Bär, benveni. Il Cusei Gron ha probau unanimemein il quin annual del 2021. Quel prevese in deficit. Depi biarsons budgetesch il cantun in deficit. La finale ha denton tutine dau in gudogn. Pion 2021 è la prognosi del deficit in tom veni de realitat. Il cantun ha fagi minus de varga 208 milions francs. 200 milions de quei deficit in part d'una contribuzione speciale per la protezione del clima e l'innovazione. Pia de nes che restan al cantun. Tras quell'investizione ed enterauter i agen capital del cantun venius reduzius. Con l'olivazione de finanzas en les vischneunques grigiunas solidaras ina cun l'autra. Oz al cusei gron adatau levet la lege correspondente, quei senza contervus. Per esempio, due vischneunques cun surproporzional men bia a fons de scola eso veni de pli de nes. Enief ei che l'altezia, pia sin consmetta sur mark ina vischneunques jai, ein influenza per calcular l'olivazione de finanzas. Las adattaziuns van lauteron en vigur. La Svizra s'attremetter 40% de pli giuldades e giuldai per la missione de Pasch el Kosovo, quei al Parlament federal decidiu. Suent il Cusei Nacional a el Cusei del Stanz dau isch verde. Konkret munt il contingent de Swisscoi de Nief a maximal 300 giuldades e giuldai Schweizers. Tocanus eren quei 215. Bunamein minche tirs juven de Jotsch doca 24 ans en Schwitzra ein maletg dom problematik. Quei muss in Nierfstudie repräsentativ de l'Universitat de Turitsch. Quels juvens en preexempel del Meini kinum stoppi esser dominanz. Wienavon akzeptien els e ad ina pissavens violenza ad agen ina tenuta misogina. Ilen prima ga ki dat de quelles datas en Schwitzra. Varga 6 mili persunas denter Jotsch e 64 ans am fatsch parte quei niev studi. Quei si stau da mia vart, io gi vigile un imbien divertiment cu nies program.
0: La saira der RTL. Cun sempre verz. Hits. Ich kuvrid es. Musiker nonstop.

Fritz e ses Chan. Sün via de Gurleinen a vis a Fritz cul Chan, il Chan a la Chadaina til streiva vienan. «Bun di, che fa, sco vaia?» na domanda per spass. Sün quai disch Fritz be baia e mein mes Chan a spass. Quam tainte la satira. Char Fritz e quai nu crai. E vez des Chan ci stira e mein a spass a tai.

L'amur, da Giacan Michel Nai. C'è l'amur, da Clara, jeu vi, ti biala di. Il è schina malsogna, mo dolce, da soffri. C'è l'amur, da Clara, l'amur, è sco in legn, el cor, lu penetrada, fa ella leu strien. Culeva, è scafida, ti biala, l'amur. Ed in tuo cor, da della ben duras ferm sin zur. Ella è della speranza, la sora di nevart. E mince cor scumbeia la giania baulni tart. Mo vegna la memia gronda, lustos se castigia. Quoi è l'amur che ciocca e fa il scors schluppa.